0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16.30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti. Immagina.

0: nostalgia.
1: Accendi la radio. Ogni venerdì alle 16.30, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 2 e 29 minuti.
3: Una canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Sono le 2:54 minuti.
2: Quante volte ti sei detto, questa non la sentivo da una vita. E hai alzato il volume senza pensarci. È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio d'estate.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Sono le 3:29.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché quando mi metto in macchina mi regala momenti sereni con la musica.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.
2: Non ti sopporto più, davvero!

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché mette la più bella musica di sempre.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque e comunque.
2: Sono le 3:53.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché metto la musica di quando mi sono innamorata. La riascolto e ancora oggi provo le stesse emozioni.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia. Questo ci darà sempre più forza per suonarti la musica della tua vita. 70 80 90. Radio Nostalgia.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Ascolto Radio Nostalgia per la tanta buona musica e la bella energia.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 4 e 30 minuti.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre Radio Nostalgia.fm.
2: Sono le 5 e 29 minuti.
3: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
4: Radio Nostalgia.
3: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto?
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
4: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
1: Generazione
0: Dance.
2: La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
5: Sì, l'ho sentito dire anche. Generazione Dance.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sono le 5 e 57 minuti.
8: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
10: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
11: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
9: A me importa.
12: Coyote versus Acme! Al cinema dal 2 settembre.
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
14: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
17: Amiche per la vita.
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
18: Siete le sorelle Owens?
19: Sì, se amiamo qualcuno muore.
18: Ma dai, a settembre
19: siamo streghe.
18: Ritorna la magia.
19: E siamo maledette.
18: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
20: Aspetto questo momento da un'eternità.
19: Sì, è vero.
18: Amori e incantesimi 2.
0: Questa è Radio Nostalgia.

canzone e torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Sono le 6 e 29 minuti.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
8: A me importa.
9: Coyote versus Acme! Al cinema dal 2 settembre!
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Siete le sorelle Owens?
16: Sì, se amiamo qualcuno muore.
15: Ma dai, a settembre
16: siamo streghe.
15: Ritorna la magia.
16: E siamo maledette.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
15: Amori e incantesimi 2.
0: Radio Nostalgia.

Quante volte ti sei detto «Questa non la sentivo da una vita» e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano

0: 80-90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Sono le 6 e 56 minuti.
6: Radio Nostalgia. Giornale radio.
7: Via il bollo per auto e moto di piccola e media cilindrata nell'anno 2027. Lo ha deciso il Consiglio dei Ministri, che ha prorogato anche il taglio delle accise sui carburanti. Sparisce una delle tasse più odiate dagli italiani, ha detto la Premier Meloni. Critiche le opposizioni, regalia del governo in vista delle elezioni, ma nessuna misura concreta per il caro bollette. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione ad un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato insultato e malmenato da 3 ragazzi, subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato, altri 2 denunciati. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni, l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi, con pallini sparati da un'arma ad aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato che, interrogato, ha affermato di aver sparato per divertimento. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan. I rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. Ed è tutto, a più tardi.
8: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
9: Nuova linea, prezzi vecchi.
8: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
9: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
8: E solo a settembre, in offerta lancio al 50%.
9: Riccardo Corredi.
8: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
11: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
12: Scavolini Store, Firenze, di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze. Ritorna la Sagra del Tartufo al Girone Firenze Sud. Dal 3 al 27 settembre. Ghiotte specialità al tartufo, pizze e grigliate. Prenotazione fortemente consigliata con due turni, 19.30 e 21.15. Prenota online sagratartufo.icalu.com. Parcheggio gratuito e fermata linea autobus 14A.
13: Per la scelta della tua prossima auto potresti ascoltare il consiglio di un famoso influencer. Oppure l'opinione di oltre 3 milioni di automobilisti che hanno scelto Dacia Sandero, l'auto più venduta ai privati in Europa dal 2017. Vieni a scoprire la nuova gamma Dacia Sandero a partire da 14.800 euro negli showroom di Nuova Comauto. Info e condizioni in sede.
14: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
15: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
16: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
17: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
18: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
19: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
20: Dove, oh, dove?
19: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
20: Ah, sì, Ciccio Pennello.
19: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
18: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
19: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
21: Questa è Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Vendi siringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
3: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione.
8: Ciao Estate.
7: Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
9: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
10: Sono le 7:30.
11: Nostalgia.
12: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
11: Radio Nostalgia.
13: Buon giovedì 17 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Roberto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 17 settembre ben due astronauti, Thomas Stafford e Edgar D. Mitchell, il pilota di Formula 1 Damon Hill e la cantante Anastasia. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado della Vergine, hai una personalità attraente e misteriosa. Sei coraggioso fino a diventare incosciente e non ti fai scrupoli a usare anche la violenza. Hai la possibilità di vedere in anticipo quello che gli altri non vedono e ciò ti renderà vantaggi non indifferenti. Hai senso estetico e ci sono per te possibilità di riuscire nell'arte, particolarmente nella pittura. Hai molti amici che sopportano volentieri la tua natura un po' tirannica e altrettanti nemici che ti odiano proprio per questo. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 17 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La Luna in Sagittario è capace di tenere insieme intuizione e strategia. Una giornata fertile per i progetti. Alleniamo la visione periferica tenendo gli occhi su ciò che accade ai margini dei nostri obiettivi principali. Toro, oggi abbiamo voglia di allargare gli orizzonti. Sentiamo il bisogno di uscire dalla monotonia e di dedicarci a qualcosa che nutra la mente. Qualche imprevisto potrebbe scompigliare i nostri piani, ma ci adattiamo. Rimaniamo aperti alle sorprese. Gemelli, il telefono squilla, i messaggi fioccano, gli incontri si susseguono. Siamo al centro di un vortice comunicativo che ci piace e ci stimola. Qualcuno ci propone qualcosa di interessante. Riserviamoci la libertà di valutarlo con i nostri tempi. Cancro, non facciamoci condizionare da chi vede pericoli ovunque e non accetta il rischio calcolato. La nostra capacità di visione oggi è superiore. Analizziamo un investimento in un settore innovativo che rispecchi la nostra voglia di guardare al domani. Leone, l'ottimismo ci spinge verso mete lontane. Avvertiamo la necessità di ampliare il nostro raggio d'azione con molta audacia. La Luna consiglia di studiare nuove materie. La mente è pronta per accogliere saperi inediti e utili. Vergine, non lasciamoci distrarre da proposte che promettono troppo. Restiamo fedeli al nostro metodo che finora si è dimostrato l'unico davvero vincente. Il Sole nel segno porta a maturazione i progetti iniziati a fine agosto. Bilancia, la Luna passa in Sagittario e il respiro si allarga. Dopo giorni di intensità scorpionica, sentiamo il bisogno di guardare lontano con meno carica. È ora di pianificare qualcosa che riguarda il futuro a medio termine, ma niente fretta, non serve correre. Scorpione, giovedì con buona energia nonostante qualche tensione di fondo. La nostra capacità di mediare oggi è un vantaggio concreto in ogni contesto. Consideriamo una spesa importante con occhio analitico. Sagittario, ogni tanto capita una giornata in cui sappiamo esattamente chi siamo e cosa vogliamo. Oggi è una di quelle. La luna in trigono a Nettuno aumenta la sensibilità. Siamo più ricettivi ai sottotesti e alle cose non dette. Capricorno, Venere regala chiarezza su una faccenda di cuore che pareva irrisolvibile. Non è la soluzione definitiva, ma almeno un nuovo punto di osservazione. Nei rapporti personali mostriamo apertura. Accogliere un punto di vista diverso arricchisce l'intesa. Acquario, sentiamo il bisogno di novità, di imparare cose nuove che stimolano la curiosità e aprono la mente. Buon momento per andare in viaggio, iscriversi a un corso, leggere un libro che apre prospettive diverse. Pesci, la luna in Sagittario crea attrito nelle aspettative e così ci scontriamo con l'ottimismo un po' frettoloso di chi ci sta intorno. La nostra integrità sta nel non scendere a patti che in seguito potrebbero svuotarci di tutte le energie. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: patriottismo, nazionalismo e razzismo stanno tra di loro come la salute, la nevrosi e la pazzia. Umberto Saba.
11: Radio Nostalgia.
12: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con un peggioramento del tempo al centro-nord per l'ingresso di una perturbazione atlantica, nuvolosità diffusa fin dalle prime ore del giorno, acquazzoni e temporali localmente anche intensi tra Liguria e Valpadana centro-orientale, che tenderanno poi a concentrarsi dal pomeriggio soprattutto tra Triveneto, Emilia Romagna, Appennino centro-settentrionale, Toscana interna, Umbria e Marche. Al centro-sud tempo migliore con prevalenza di sole e clima ancora caldo con massime che toccano localmente i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, soprattutto a nord del Po si starà sotto i 25 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
12: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it. Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobutta specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
14: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama

0: Buongiorno, ben ritrovati, buon giovedì dal vostro Andrea Secci. Ci stiamo avvicinando al weekend. Oggi torna Nuova Come Auto on the road alla Spezia. Saremo live tra le 18 e le 19. Va bene, ok, tra le 18.30 e le 19.30. Seguite i nostri canali social oggi, perché più tardi vi sveleremo da dove ve le suoneremo oggi, ma soprattutto dove dovete raggiungerci per giocare e vincere i gadget di Nuova Come Auto, che, lo sapete, ha aperto la nuova sede in via privata Oto a La Spezia. Adesso però andiamo a Querceta da Martina.
1: Buongiorno Radio Nostalgia, sono Martina da Querceta e per il 3 per te volevo dedicare le canzoni a mio marito, che vi ascolta sempre mentre lavora. Bollicine di Vasco Rossi, No Woman No Cry di Bob Marley e Vaffanculo di Marco Masini.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: sono Martina da Querceta e per il 3 per te volevo dedicare le canzoni a mio marito che vi ascolta sempre mentre lavora. Bollicine di Vasco Rossi, No Woman No Cry di Bob Marley e Vaffanculo di Marco Masini. Buona giornata.
1: Se anche tu come la Marti vuoi ascoltare tre canzoni tutte in un fiato qui su Nostalgia, registra ora il tuo vocale, nome, città e tre canzoni e inviamelo subito al 338-6360-114. Se sei il più veloce ti ascolti domani in diretta a quest'ora. Marti, visto che sei di Querceta, quindi sei della Versilia, ti ricordo l'appuntamento da non perdere questa domenica ad Azzano, sì, sopra Seravezza, alla cappella di Azzano, dove da sabato pomeriggio verrà montato questo village pazzesco, perché domenica c'è Road to Azzano. Quattro gare, la Skyrun, prima edizione, la Strazzano, che è, mi sembra, alla quinta edizione, la gara giovanile, quinta edizione, e la Nostalgia Walking, che è arrivata alla seconda edizione. L'ultima, aperta a tutti, è una camminata non competitiva che vi porterà ad avere un kit pazzesco e a dei primi che si sono iscritti anche la cuffia, quindi sentiranno il sottoscritto che li accompagnerà per tutto il percorso. Saremo live io e Danny dalle 7.30 con il 3 per te, dalle 8 io, Danny, Luca Lavelia e Luca Giorgi per tutta la giornata, proprio da questo territorio pazzesco, la Versilia. Azzano la farà da padrona questa domenica con Road to Azzano. Se volete saperne di più, se volete iscrivervi, radionostalgia.fm. Un bacio, a dopo.
2: Nostalgia
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
5: Vendesi, Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Così questa è la nuova Volvo X60.
11: Che ne dici? 100% elettrica.
10: Bellissima, ma giusto un limite.
11: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
10: È vero, ma il prezzo?
11: Come la tua ibrida.
10: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
11: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
12: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
13: Sono le 7 e 57 minuti.
14: Radio Nostalgia, giornale radio.
15: Buongiorno da Nicola De Muro. Via il bollo auto dal 2027 per tutte le auto di potenza fino a 80 kW, cioè il 70% del parco auto circolante, e per tutti i motocicli. La misura è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri e il governo la definisce strutturale. Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2027, costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito, che mancherà alle regioni a cui spettano le entrate del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha rivendicato l'abolizione del bollo come la conferma della linea dell'alleggerimento fiscale da parte dell'esecutivo.
16: È una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse, siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse.
15: La lettura delle opposizioni sul taglio del bollo invece è opposta. Si tratta di una mossa demagogica, una regalia in vista delle elezioni. Angelo Bonelli di AVS.
17: Il governo Meloni approva la norma scettola qualunque, via il bollo auto, ma solo per il 2027 perché c'è la campagna elettorale, tagliando risorse alla sanità e alle regioni. Intanto gli italiani sono in ginocchio per la stangata della bolletta elettrica e perché hanno gli stipendi tra i più bassi in Europa.
15: Sempre il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi 17 settembre. Lo sconto sul gasolio sarà da domani e per una settimana di 12 centesimi al litro compresa IVA e di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. Poi gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei Ministri ha invece congelato il decreto sull'ex ILVA in attesa della decisione della Cassazione il 20 ottobre sulla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha imposto lo stop dell'area a caldo del sito di Taranto. Lottiamo per la nostra Europa è l'appello lanciato da Ursula von der Leyen nel suo discorso ieri a Strasburgo sullo Stato dell'Unione. Tra i temi toccati, la guerra Russia-Ucraina, il clima, i rapporti con la Cina, le migrazioni, le sfide dell'intelligenza artificiale e il divieto all'uso dei social per gli under 13. Sentiamo Laura Carchidi.
9: Ogni fascia d'età ha le sue specifiche esigenze, di conseguenza ciascuna avrà un livello di protezione adeguato, così Ursula von der Leyen anticipando la proposta che sarà presentata oggi dalla Commissione sui minori online. Niente social prima dei 13 anni, tra 13 e 15 soltanto account con funzioni limitate e supervisione dei genitori. Tra i temi trattati ieri invece i rapporti con la Cina, la crisi migratoria, la sfida delle AI e l'emergenza climatica. A questo proposito von der Leyen ha annunciato la preparazione di un piano europeo contro le ondate di calore. Questa è stata l'estate della verità, quasi nessuna parte del nostro continente è stata risparmiata, ha ammesso. Verrà inoltre istituita un'alleanza per le assicurazioni climatiche per affrontare il divario nella copertura assicurativa delle catastrofi. Focus anche sulla guerra tra Russia e Ucraina. Sul nostro territorio le minacce sono in aumento, ha detto la Presidente della Commissione, aggiungendo che ultranazionalisti o anti-europeisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare la nostra unità. Rilanciata poi l'idea di un Consiglio europeo di sicurezza con partner come Regno Unito, Norvegia, Ucraina e Canada. E proprio al Canada von der Leyen ha proposto di diventare il primo membro associato dell'Unione attraverso una collaborazione più stretta su economia, tecnologia e difesa.
15: La Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. È il primo rialzo della Banca Centrale Statunitense dal 2023 e, promette il presidente della Fed, Kevin Warsh, potrebbe seguire un altro incremento entro la fine dell'anno. L'inflazione è troppo alta e sale da troppo tempo, ha spiegato Warsh, che quindi ha disatteso le aspettative di Donald Trump, che voleva una riduzione dei tassi per rilanciare la crescita. Una decisione infelice, l'ha infatti definita il portavoce della Casa Bianca, Kush Desai. Si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani crollato nella città di Gaza. I morti, di cui sono stati recuperati i corpi, sono 21, tra loro 12 bambini, ma mancano all'appello decine di persone, secondo la Protezione Civile, che opera come servizio di soccorso sotto le autorità di Hamas, che denuncia con una conferenza stampa. L'edificio è stato recentemente colpito nei raid israeliani che ne avevano compromesso la tenuta strutturale. Debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. I rossoneri perdono in casa col Benfica nella prima giornata del maxi girone. Stasera entra in scena la Juventus. Gerardo De Vivo.
18: Non tutte le rimonte riescono ad Amorim. Il suo Milan parte ancora una volta al rallentatore, va sotto di 2 gol, ma stavolta non recupera e cade rumorosamente col Benfica tra i fischi di San Siro. Il calcio dominante resta per ora nei sogni del tecnico portoghese. Fanno flop le seconde linee: Hutchinson, Bartesaghi, Terracciano, Yashari. Tardivi e comunque inefficaci gli ingressi di Ghila, Salemakers, Pulisic, Moreira e Rabiot. Il risultato è la conseguenza di tutto questo. Luke Bacchio nel primo tempo e Kaminski nella ripresa firmano il 2-0 per il Benfica, al primo successo della sua storia contro i rossoneri, che incassano il primo KO stagionale in gare ufficiali. Utili solo per il tabellino la palla dell'1-1 clamorosamente sciupata da De Winter e 2 occasioni per Pulisic, che si vede negare il gol da Trubin. Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht e la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo. Stasera tocca alla Juventus, reduce dalla figuraccia di campionato col Sassuolo, vietato sbagliare allo Stadium contro gli olandesi del NEC Nijmegen.
15: Ed è tutto per ora, a più tardi.
19: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
20: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra-Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Skyrun da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
0: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
21: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Sono le 8 e 31 minuti.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
10: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
12: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
13: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
14: A me importa.
15: Coyote versus Acme! L'idiota! Al cinema dal 2 settembre!
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
18: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
21: Siete le sorelle Owens?
22: Sì, se amiamo qualcuno muore.
21: Ma dai!
23: A settembre...
22: Siamo streghe.
23: Ritorna la magia.
22: E siamo maledette.
23: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
25: Sì, è vero.
23: Amori e incantesimi 2.
26: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi. Tutto grazie ai supereroi del sonno.
27: Nuova linea, prezzi vecchi.
26: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne. E i materassi diventano super materassi.
27: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano. Riposi senza russare e nella giusta posizione.
26: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
27: Riccardo Corredi.
26: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
10: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
0: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
1: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non

0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché? Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16.30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti per...

0: Nostalgia.
1: Accendi la radio. Ogni venerdì alle 16.30. Solo su Radio Nostalgia.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Sono le 8 e 55 minuti.
4: Radio Nostalgia. Giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Niente più bollo dal 2027 per auto fino a 80 kW e tutte le moto. L'esenzione riguarderà circa il 70% del parco veicolare nazionale, la totalità dei motocicli. Il costo stimato della misura è di 2,3 miliardi di euro. Il gettito destinato alle regioni verrà rimborsato dallo Stato attingendo ai fondi inutilizzati del PNRR. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha difeso la norma presentandola come un passo coerente con la promessa di ridurre la pressione fiscale sulle famiglie. Di parere opposto tutte le forze d'opposizione che parlano di regalia elettorale. Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato il taglio delle accise sui carburanti in scadenza proprio nella giornata odierna. Da domani scatta un ribasso di 12 centesimi al litro sul gasolio per una settimana, seguito da un ridimensionamento dello sconto a 6 centesimi nella seconda settimana con copertura fino al 5 ottobre. Successivamente si farà ricorso al meccanismo delle accise mobili. Individuato e denunciato a piede libero per lesioni l'uomo che nei giorni scorsi ha ferito diverse donne, si indaga su 4 casi con pallini sparati da un'arma d'aria compressa in via della Giuliana a Roma. Si tratta di un italiano 50enne disoccupato già interrogato dai carabinieri alla presenza del suo avvocato. L'uomo, individuato con una rapida attività investigativa, ha ammesso le responsabilità e ha affermato di aver sparato per divertimento. Intanto è stata operata Cristina Stillitano, la scrittrice colpita a un braccio, le è stato rimosso il proiettile. Condanna unanime e bipartisan per l'aggressione a un rabbino che stava alla fermata dell'autobus a Milano. La vittima, referente della sede di via Soderini della comunità ebraica, è stato attaccato da 3 ragazzi che hanno tentato di sfilargli il copricapo tradizionale e poi di spingerlo e colpirlo. Il rabbino però è riuscito a fotografarli mentre scappavano prima di essere accompagnato al pronto soccorso. I 3 che lo hanno insultato in lingua araba sono stati subito rintracciati e portati in questura. Un 20enne tunisino è stato arrestato. Altri 2 denunciati. I tassi di interesse negli Stati Uniti dovrebbero essere all'1% o anche meno. Siamo in piena espansione. Così il presidente Trump, che boccia la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali, portandoli così al 4%. È il primo rialzo dei tassi dal 2023 ed è il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Serata di Coppa da dimenticare per il Milan. I rossoneri incassano un gol per tempo e perdono 2-0 in casa col Benfica nella prima giornata di Europa League. Stasera entra in scena la Juventus che ospita gli olandesi del NEC. È tutto, a più tardi.
6: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
7: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
8: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
9: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
10: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
11: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
12: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
13: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
14: Una specie di monumento?
13: Acqua.
14: Un monumento alla cucina di eccellenza?
13: Brava, ti meriti il branzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
14: Wow!
13: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
14: E la buona cucina toscana.
13: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
15: Hai già scelto la tua sfida. Domenica 20 settembre arriva a Road Tuazzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Strada Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road Tuazzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.

0: il meglio della musica 70-80-90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia, anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store. O vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te, ovunque e comunque.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
5: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
6: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
7: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
8: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
9: Sono le 9:29.
10: Nostalgia. L'oroscopo di Radio Nostalgia.
11: Radio Nostalgia.
12: Buon giovedì 17 settembre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Roberto all'ascolto e non. Sono invece nati in data 17 settembre ben due astronauti, Thomas Stafford e Edgar D. Mitchell, il pilota di Formula 1 Damon Hill e la cantante Anastasia. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 25° grado della Vergine, hai una personalità attraente e misteriosa. Sei coraggioso fino a diventare incosciente e non ti fai scrupoli a usare anche la violenza. Hai la possibilità di vedere in anticipo quello che gli altri non vedono e ciò ti renderà vantaggi non indifferenti. Hai senso estetico e ci sono per te possibilità di riuscire nell'arte, particolarmente nella pittura. Hai molti amici che sopportano volentieri la tua natura un po' tirannica e altrettanti nemici che ti odiano proprio per questo. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo 17 per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. La Luna in Sagittario è capace di tenere insieme intuizione e strategia, una giornata fertile per i progetti. Alleniamo la visione periferica tenendo gli occhi su ciò che accade ai margini dei nostri obiettivi principali. Toro, oggi abbiamo voglia di allargare gli orizzonti. Sentiamo il bisogno di uscire dalla monotonia e di dedicarci a qualcosa che nutra la mente. Qualche imprevisto potrebbe scompigliare i nostri piani, ma ci adattiamo. Rimaniamo aperti alle sorprese. Gemelli, il telefono squilla, i messaggi fioccano, gli incontri si susseguono. Siamo al centro di un vortice comunicativo che ci piace e ci stimola. Qualcuno ci propone qualcosa di interessante. Riserviamoci la libertà di valutarlo con i nostri tempi. Cancro, non facciamoci condizionare da chi vede pericoli ovunque e non accetta il rischio calcolato. La nostra capacità di visione oggi è superiore. Analizziamo un investimento in un settore innovativo che rispecchi la nostra voglia di guardare al domani. Leone, l'ottimismo ci spinge verso mete lontane. Avvertiamo la necessità di ampliare il nostro raggio d'azione con molta audacia. La Luna consiglia di studiare nuove materie. La mente è pronta per accogliere saperi inediti e utili. Vergine, non lasciamoci distrarre da proposte che promettono troppo. Restiamo fedeli al nostro metodo che finora si è dimostrato l'unico davvero vincente. Il Sole nel segno porta a maturazione i progetti iniziati a fine agosto. Bilancia, la luna passa in Sagittario e il respiro si allarga. Dopo giorni di intensità scorpionica, sentiamo il bisogno di guardare lontano con meno carica. È ora di pianificare qualcosa che riguarda il futuro a medio termine, ma niente fretta, non serve correre. Scorpione, giovedì con buona energia nonostante qualche tensione di fondo. La nostra capacità di mediare oggi è un vantaggio concreto in ogni contesto. Consideriamo una spesa importante con occhio analitico. Sagittario, ogni tanto capita una giornata in cui sappiamo esattamente chi siamo e cosa vogliamo. Oggi è una di quelle. La luna in trigono a Nettuno aumenta la sensibilità. Siamo più ricettivi ai sottotesti e alle cose non dette. Capricorno, Venere regala chiarezza su una faccenda di cuore che pareva irrisolvibile. Non è la soluzione definitiva, ma almeno un nuovo punto di osservazione. Nei rapporti personali mostriamo apertura. Accogliere un punto di vista diverso arricchisce l'intesa. Acquario, sentiamo il bisogno di novità, di imparare cose nuove che stimolano la curiosità e aprono la mente. Buon momento per andare in viaggio, iscriversi a un corso, leggere un libro che apre prospettive diverse. Pesci, la luna in Sagittario crea attrito nelle aspettative e così ci scontriamo con l'ottimismo un po' frettoloso di chi ci sta intorno. La nostra integrità sta nel non scendere a patti che in seguito potrebbero svuotarci di tutte le energie. E per chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna dice così: patriottismo, nazionalismo e razzismo stanno tra di loro come la salute, la nevrosi e la pazzia. Umberto Saba. Radio Nostalgia.
13: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo.
14: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
15: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
16: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sono le 9 e 54 minuti.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'abolizione del bollo auto e moto dal 1 gennaio 2027 scatta l'addio alla tassa per le moto e per le auto con potenza fino a 80 kW, pari a oltre 2/3 del parco circolante. La misura strutturale da 2,3 miliardi di euro vedrà lo Stato rimborsare i minori incassi delle regioni attingendo alle risorse non spese del PNRR. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivendica il provvedimento come prova tangibile della volontà del governo di ridurre il carico fiscale sulle famiglie. Diametralmente opposte le reazioni delle opposizioni, che accusano l'esecutivo di mettere in atto una mossa demagogica e una marchetta elettorale a ridosso delle urne. E poi il CDM di ieri ha deciso la proroga del taglio delle accise. Lo sconto sul diesel, che scadeva oggi e valeva 17 centesimi al litro, a partire da domani e per una settimana scenderà a 12 centesimi al litro. Poi per la settimana successiva, sino al 5 ottobre, lo sconto scenderà ulteriormente a 6 centesimi e sarà in vigore fino al 6 ottobre. Successivamente si farà affidamento sul meccanismo delle accise mobili per contenere i prezzi. Dazi molto pesanti, li annuncia il presidente americano Trump reagendo alla notizia dell'inedito asse tra Canada e Unione Europea. L'alleanza transoceanica stretta tra il premier canadese Carney e la presidente della Commissione Europea von der Leyen, che ha proposto il Canada come primo membro associato dell'Unione. Intanto il presidente americano incassa anche un altro smacco con la decisione della Fed di rialzare i tassi di interesse di 0,25 punti percentuali. È il primo rialzo dei tassi dal 2023, anche il primo deciso da quando il capo della Federal Reserve è Kevin Warsh, che a gennaio era stato scelto proprio da Trump. Il caso Siegfried Ranucci al centro del CDA Rai, in programma oggi il giornalista sostituito alla conduzione di Report, nel pieno dell'inchiesta sull'attentato orchestrato da Walter Lavitola, ha presentato ricorso. Nelle stesse ore la Rai ha notificato al conduttore una contestazione disciplinare all'esito dell'istruttore del comitato etico in relazione alle sue dichiarazioni pubbliche. Ranucci ha 5 giorni per inviare la sua memoria difensiva, ma i suoi legali sottolineano già il tempismo della contestazione. Intanto proseguono le indagini sulle operazioni di Lavitola, che rimane nel carcere di Rebibbia. Nel mirino degli inquirenti un buco di 4 mesi nello scambio di messaggi con l'amico giornalista. Per gli inquirenti l'anomalia potrebbe nascondere una cancellazione. Ultimi giorni per partecipare alla scelta della nuova serie di banconote in euro.
12: Sta per chiudersi il sondaggio lanciato dalla BCE per scegliere il volto delle future banconote in euro. A più di 20 anni dall'emissione della prima serie, la BCE sta lavorando per rinnovare le banconote, per renderle ancora più sicure e tecnologicamente avanzate con una nuova veste. Per sceglierle sono stati coinvolti tutti i cittadini europei, una comunità di circa 358 milioni di persone che ogni giorno utilizza e maneggia le nostre banconote. Il sondaggio è online e aperto a tutti. È possibile indicare la propria preferenza tra i 10 progetti grafici arrivati in finale. I temi sono cultura europea e fiumi e uccelli. Il risultato del sondaggio contribuirà alla scelta definitiva della BCE, che deciderà tenendo conto anche della qualità grafica dei progetti, della loro accessibilità e della possibilità di integrare efficaci caratteristiche di sicurezza. Si può votare fino al 21 settembre direttamente sul sito della Banca Centrale Europea o anche su quello della Banca d'Italia.
11: Ed è tutto, a più tardi.
13: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
14: Nuova linea, prezzi vecchi.
13: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
14: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
13: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
14: Riccardo Corredi.
13: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
15: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
16: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
17: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
18: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
19: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi Evo e DFSK. Ti aspettiamo!
20: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
21: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
22: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
23: Dove, oh, dove?
22: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
23: Ah, sì, Ciccio Pennello.
22: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
21: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
22: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900€ o da 119€ al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061€, rata finale 16.058€, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
4: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
5: Sono le 10:29.
6: Il meteo di Radio Nostalgia.
7: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con un peggioramento del tempo al centro-nord per l'ingresso di una perturbazione atlantica, nuvolosità diffusa fin dalle prime ore del giorno, acquazzoni e temporali localmente anche intensi tra Liguria e Valpadana centro-orientale, che tenderanno poi a concentrarsi dal pomeriggio soprattutto tra Triveneto e Emilia Romagna, Appennino centro-settentrionale, Toscana interna, Umbria e Marche. Al centro-sud tempo migliore con prevalenza di sole e clima ancora caldo con massime che toccano localmente i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, soprattutto a nord del Po si starà sotto i 25 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
8: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900€. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
9: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
10: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
11: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
12: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia. Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove in direzione Firenze, per un incidente adesso risolto, ci sono ancora 6 km di coda tra Ponte d'Era Est e Santa Croce sull'Arno. In A1 in direzione Bologna, sulla direttissima, code a tratti tra Firenzuola Mugello e il bivio con la variante di valico La Quercia. Code per il traffico intenso in uscita a Firenze Scandicci, provenendo da Bologna. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A15 rallentamenti per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
4: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Sono le 10:54.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. I fischi di San Siro sono la fotografia nitida del debutto da dimenticare per il Milan in Europa League. Il Benfica passa 2-0 con un gol per tempo, Luke Bacchio e Kaminski, contro i rossoneri che ancora una volta mettono in mostra uno dei limiti palesati da inizio stagione. Approccio a dir poco morbido ai match, mai un gol nei primi tempi. Male il turnover varato da Morim, inefficace stavolta l'ingresso delle prime linee nella ripresa. A fine gara il pensiero di Musa e Pulisic.
9: Abbiamo le idee chiare, siamo una squadra forte, stiamo dimostrando in tutte le partite contro squadre grandi che siamo capaci, quindi non bisogna chiamarla una situazione o quello che non è, non bisogna esagerare. Ho tanta fiducia in questa squadra, andremo avanti nella stagione e continuare a fare meglio.
10: Primo tempo tutta la squadra si aspetta un po', si guardano che tattica è messo sul campo, quindi penso che è questo un po' che le ultime partite non è andato per noi. Poi ovviamente non abbiamo scuse, noi siamo il Milan, dobbiamo giocare, dobbiamo fare gol.
8: Nelle altre gare della serata spiccano il blitz del Lione 2-1 sul campo dell'Anderlecht, la sorpresa dell'Omonia Nicosia 1-0 sul Celta Vigo, il 4-1 esterno dello Sparta Praga sull'Ararat Armenia. E stasera tocca all'altra italiana in lizza in Europa League, la Juventus. A Torino arrivano gli olandesi del NEC Nijmegen, sulla carta non proprio un avversario irresistibile, ma in casa bianconera il clima è pesante dopo la figuraccia di campionato col Sassuolo, i venti di crisi e il fantasma di Antonio Conte. Per Spalletti il tecnico riassume a modo suo i rischi del match.
11: Questa continua pressione che se non ti trova sempre anche nei momenti più calmi da un punto di vista fatica fisica che è presente da tutte le parti, ma con giri alti a livello di testa di essere pronto a qualsiasi iniziativa può diventare una serata scomoda.
8: Più di 40.000 spettatori allo stadio, ma alle 21 fischio d'inizio dell'ucraino Derevinsky. Il campionato è intanto già proiettato al quinto turno, ultimo prima della sosta per le nazionali, col big match tra le due capoliste a punteggio pieno. Sabato, Roma-Inter. Sarà Massa ad arbitrare la gara dell'Olimpico. Tra gli incontri di domenica spicca Juventus-Atalanta, diretta da Zufferli. Europei maschili di pallavolo, percorso finora netto per l'Italia, che dopo la giornata di riposo torna in campo nell'ultimo incontro del girone. In tasca in anticipo il pass per gli ottavi, gli azzurri affrontano la Slovenia in una sfida per il primato nel gruppo che la squadra di De Giorgi guida a punteggio pieno con 4 vittorie su 4. Ultima quella con la Repubblica Ceca. Gianni De Gaetano.
12: Stavolta se ne va di remontada l'Italia Volley di Fefe De Giorgi alla caccia dell'Europa. Stasera, ore 21.05, nell'ultima tappa del girone a Modena, gli azzurri si troveranno di fronte alla temibile Slovenia per chiudere la prima fase senza macchie, con la manita, dopo il poker servito contro la Repubblica Ceca, per la verità non senza sofferenza, con il primo set perso 25-23, prima dell'entrata in scena da par suo del bomber, il 29enne Juri Romanò, praticamente perfetto nello sgretolare particolare la resistenza del sestetto di Novak, scrivendo il 68% di positività in attacco. 25 a 16 due volte, 25 a 20 3 a 1 per il tripudio dei quasi 5.000 del Palapanini e la gioia del commissario tecnico della nazionale.
13: Ci stiamo avvicinando alla fase delle partite dentro fuori e quindi dobbiamo stare molto focalizzati sul gioco, sulla qualità, sulla capacità di superare difficoltà, di cambiare le cose. Devo dire che i ragazzi su questo sono veramente speciali.
8: Tennis: dopo Jannik Sinner e Alexander Zverev, anche Carlos Alcaraz è sicuro di partecipare alle Finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo che, sebbene sia alle spalle di Shelton nella race dell'anno, è qualificato per la regola che tutela i giocatori certi di posizionarsi tra i primi 20 del ranking e che hanno vinto almeno uno slam nell'anno in corso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
15: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
16: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
17: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
18: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
19: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
20: Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
21: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un toelettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
22: Ritorna la Sagra del Tartufo al Girone Firenze Sud. Dal 3 al 27 settembre. Ghiotte specialità al tartufo, pizze e grigliate. Prenotazione fortemente consigliata con due turni, 19.30 e 21.15. Prenota online sagratartufo.icalu.com. Parcheggio gratuito e fermata linea autobus 14A.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Sono le 11:32.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con un peggioramento del tempo al centro-nord per l'ingresso di una perturbazione atlantica, nuvolosità diffusa fin dalle prime ore del giorno, acquazzoni e temporali localmente anche intensi tra Liguria e Valpadana centro-orientale, che tenderanno poi a concentrarsi dal pomeriggio soprattutto tra Triveneto e Emilia-Romagna, Appennino centro-settentrionale, Toscana interna, Umbria e Marche. Al centro-sud tempo migliore con prevalenza di sole e clima ancora caldo con massime che toccano localmente i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, soprattutto a nord del Po si starà sotto i 25 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
9: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
10: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
11: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
12: PEDstampa.it.
13: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
14: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
9: Cerchi un veterinario, un toelettatore o un negozio per animali vicino a te. Trovare il professionista giusto non è

0: Scoprici su Instagram Apuania Petland.
1: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
2: Una specie di monumento?
1: Acqua.
2: Un monumento alla cucina di eccellenza?
1: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
2: Wow!
1: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
2: E la buona cucina toscana.
1: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
0: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnalano 2 chilometri di coda per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. In A1 in direzione Bologna, rallentamenti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Infine, per i cantieri notturni, stanotte in orario 21:06 sarà chiuso l'intero percorso della 1 direttissima in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: alla notte, però vedo che l'allerta è stata revocata intorno alle 13, quindi insomma ancora un'oretta di pioggia e poi si torna alla normalità di questo settembre che sembra ancora ad agosto, ma no, in realtà forse luglio o giugno, perché è un po' rinfrescato. Comunque, buongiorno, ben ritrovati, secondo appuntamento con il 3 per te. Oggi andiamo a Querceta in Versilia, dove tra l'altro arriveremo domenica con la Road to Azzano, 4 eventi da non perdere che vi racconteremo anche alla radio a partire dalle 7.30. Insieme a me ci sarà la Velia, Luca Giorgi, tutta la crew di Radio Nostalgia e poi gli ascoltatori che saranno invece pronti a correre, anzi a camminare con la Nostalgia Walking, giunta la seconda edizione. Volete iscrivervi? Radionostalgia.fm. Andiamo da Martina.
1: Sono Martina da Querceta e per il 3 per te volevo dedicare le canzoni a mio marito che vi ascolta sempre mentre lavora. Bollicine di Vasco Rossi, No Woman No Cry di Bob Marley e vaffanculo.

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: Sono Martina da Querceta e per il 3 per te volevo dedicare le canzoni a mio marito che vi ascolta sempre mentre lavora. Bollicine di Vasco Rossi, No Woman No Cry di Bob Marley e Vaffanculo di Marco Masini. Buona giornata.
1: Buona giornata a te nonostante la pioggia, Marti, grazie per essere stata protagonista del 3 per te di questo 17 settembre 2026. Lei ieri è stata la più veloce ad inviare il suo vocale, lo ha fatto inviando il tutto al 338-6360-114. Dovete farlo anche voi, se siete più veloci vi riascoltate domani mattina a quest'ora in diretta su Nostalgia. Vi do il numero 338-6360-114. Vi do invece gli indizi per scoprire dove saremo tra le 17 e le 19 oggi alla Spezia, terza tappa del Nuova Comauto On The Road. Saremo davanti ad una chiesa bellissima, bianca, grandissima, e tra la chiesa e un negozio, un noto negozio di abbigliamento dove arrivate un po' ogni giorno da tutta la Toscana e tutta la Liguria. Spoiler fatto, ve ne dico un'altra: se guardate adesso i nostri canali social ve lo abbiamo scritto. Ci sentiamo alle 14.30 con il 3 per te, dalle 17 alle 19 live dalla Spezia per la

0: Prova? Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Sono le 11:57 minuti.
3: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Ancora raid russi nella notte su Kiev, 18 feriti per droni e missili che hanno danneggiato anche una struttura scolastica, 7 feriti a Odessa dove è stato colpito un edificio residenziale di 19 piani. Le autorità ucraine denunciano anche che un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera della Tanzania diretta verso uno dei porti ucraini. Il capitano è rimasto ucciso, altri 3 membri dell'equipaggio feriti. Mosca comunica intanto di aver colpito ponti sul Dniester per il trasporto di armi dalla Romania, mentre le forze ucraine hanno colpito nella notte un aeroporto militare nell'oblast di Rostov e hanno attaccato una raffineria di petrolio a Yaroslav, mandandola in fiamme. Intanto la Russia si prepara alle prime elezioni parlamentari dall'invasione dell'Ucraina. Le urne saranno aperte per rinnovare la Duma di Stato, la Camera Bassa del Parlamento, dal 18 al 20 settembre. Escluso dalla tornata elettorale, l'unico partito apertamente contrario alla guerra contro Kiev, Yabloko. La Commissione europea adotta lo U-Kids Act per rafforzare la sicurezza dei minori online. La proposta vieta alle piattaforme social l'accesso agli under 13 e fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Tra i 13 e i 15 anni sarà previsto il controllo dei genitori. Inoltre gli account dovranno prevedere garanzie come contatti sociali limitati e un tempo di utilizzo massimo di un'ora al giorno. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno utilizzare servizi di video sharing specificatamente progettati per loro attraverso account gestiti dal genitore, sempre prevedendo un limite di tempo massimo. Lutto nel mondo dell'arte. Si è spento a 88 anni Peter Max, l'artista che tra psichedelia e pop ha segnato la comunicazione visiva americana nei decenni a cavallo del 2000. Di origini tedesche, sfuggito alla Germania nazista con la famiglia, fu artista capofila della controcultura con uno stile hippie e groovy che lo ha visto firmare francobolli, poster giganti per la Casa Bianca, oltre alla memorabile copertina dell'album Yellow Submarine dei Beatles e il logo dell'emittente musicale MTV. Ed è tutto, a più tardi.
6: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
7: Nuova linea, prezzi vecchi.
6: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
7: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
6: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
7: Riccardo Corredi.
6: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
8: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste. Prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia. Oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi Evo e DFSK. Ti aspettiamo.
9: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
10: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
11: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
12: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Ped Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Ped Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Pedstampa.it.
13: Radio Nostalgia.

0: 80, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
3: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione.
4: Ciao Estate.
3: Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
5: Ciao Estate! È organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
6: Sono le 12:29.
7: Radio Nostalgia. Viabilità.
8: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 15, dove si segnalano 4 km di coda per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla A1 in direzione Bologna, code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione Firenze. Infine, per i cantieri notturni, stanotte in orario 21:06 sarà chiuso l'intero percorso della 1 direttissima in direzione Bologna. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Radio Nostalgia.
9: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
10: Non tutti gli ibridi sono uguali. La tecnologia Full Hybrid Tech è una delle più efficienti e vendute in Italia, con un'autonomia fino a 1100 km e fino al 40% di risparmio carburante. A settembre scopri il Renault Clio Full Hybrid Tech tua con un'offerta esclusiva e la nuova gamma E-Tech Series, ora disponibile su Renault Captur, Symbioz e Austral, da 24.900 euro. Sabato 19 e domenica 20 Open Weekend E-Tech.
11: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
12: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
13: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
14: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
15: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
16: Dove, oh, dove?
15: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
16: Ah, sì, Ciccio Pennello.
15: A Sesto Fiorentino, in via degli Orti.
14: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
15: Sì, ma levati i destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
7: Radio Nostalgia.

0: Ti ricordi quel suono?
1: Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: novembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
1: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
2: Sono le 12:53. Radio Nostalgia, giornale radio.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. La Commissione europea ha approvato il nuovo pacchetto di regole per l'uso dei social da parte dei minori. Sentiamo Daniela Ubaldi.
4: Dopo mesi di pressioni dei singoli paesi, di multe ai colossi del digitale, di allarmi, ricerche e dibattiti, arrivano le regole nell'uso di TikTok, Instagram e altre piattaforme social, ma anche di chatbot e videogiochi online. Nessun accesso ai social per i minori di 13 anni, nessun account personale prima dei 15 anni. Tra i 13 e 15 anni si potranno aprire dei mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. E questa è la stretta prevista dallo You Kids Act, il pacchetto che regola, oltre all'accesso dei giovani europei all'universo delle opzioni online, anche gli obblighi per le piattaforme. Siamo noi a decidere le nostre regole, non le big tech, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen, anticipando ieri i contenuti e spiegando che il testo introduce il principio dell'inversione dell'onere della prova. Saranno i fornitori a dover dimostrare che i loro servizi sono adeguati all'età e sicuri per impostazione predefinita. Le piattaforme dovranno dimostrarci di essere sicure, ha spiegato la presidente. Oltre a sistemi più efficaci per verificare l'età degli utenti, le piattaforme dovranno mettere a disposizione strumenti facili per il controllo dei genitori.
3: E ieri, tra i tanti temi toccati nel discorso di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo, anche il cambiamento climatico, l'intelligenza artificiale e poi la nuova stretta alleanza strategica con il Canada, definito membro associato dell'Unione Europea. E oggi intervento dello stesso premier canadese Mark Carney davanti all'Europarlamento, un intervento molto applaudito. Non siamo alleati di comodo e non faremo accordi a somma zero. L'Unione Europea e il Canada sono uniti da affinità elettive, ha detto Carney. E ieri la furia di Trump contro questo nuovo accordo è un atto ostile agli Stati Uniti, alzeremo i dazi per le merci europee. Ieri la decisione a sorpresa del governo Meloni dell'abolizione del bollo auto a partire dal 2027 per tutte le vetture di piccola o media potenza. Poi il Consiglio dei Ministri ha approvato la proroga degli sconti sui carburanti, rinnovato quindi il taglio delle accise che scadeva oggi, ma con un sistema di décalage, e cioè la prima settimana il taglio alle accise sarà di 12 centesimi, per la seconda fino al 5 ottobre si scende a 6 centesimi al litro per il gasolio. Intanto però il prezzo dei carburanti, in particolare del gasolio, continua a toccare nuovi record. Il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,14 euro al litro per la benzina, 2,26 per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,23 per la benzina e di 2,34 per il diesel. E per aumentare la sicurezza energetica del paese, il governo punta ad incrementare la produzione nazionale di gas e petrolio, come conferma il decreto legge varato una settimana fa. Riprendere le trivellazioni nell'Alto Adriatico avrebbe però come effetto la subsidenza o lento sprofondamento di diversi territori del Delta del Po, avvertono i consorzi di bonifica che ne discutono questo pomeriggio in un incontro al Remtec di Ferrara. Cristina Scarpa ne ha parlato con il presidente di ANBI, Francesco Vincenzi.
5: Noi non siamo contrari né all'innovazione né all'estrazione, noi siamo però sicuri che se riavviamo questo percorso ci voglia un'attenzione particolare a quei territori che subiranno dei danni importanti e quindi bisogna mettere in campo tutte quelle azioni per ridurre un fenomeno naturale come la subsidenza, ma in parte stuzzicato anche da queste attività estrattive, e quindi c'è bisogno di rifinanziare quella legge che ci permette di mettere in sicurezza i territori. Ricordiamo che non è un problema dei consorzi di bonifica, ma è un problema per quelle aree che si vedono abbassare il territorio di alcuni centimetri all'anno e negli anni di molti centimetri, e quindi di conseguenza rischiano di sparire interi territori del Delta del Po.
6: Tra l'altro il delta del Po è un territorio molto fragile anche da altri punti di vista.
5: Il territorio del delta del Po, come tutti i delta, sono territori in un equilibrio molto difficile che anche a causa dei cambiamenti climatici stanno avendo delle ripercussioni importanti in termini negativi, non solo dal punto di vista idraulico e idrico ma anche dal punto di vista ambientale. Sono però territori che dobbiamo attenzionare e sono territori che dobbiamo tutelare.
3: Il calcio, dopo la sconfitta del Milan nell'Europa League, chiama stasera in causa l'altra italiana in lizza. Più di 40.000 spettatori allo stadium per il debutto della Juventus che attende gli olandesi del NEC. Alle 21 il fischio d'inizio. Agli europei maschili di pallavolo si chiude stasera la prima fase, in battute con già in tasca il pass per gli ottavi, l'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato nel girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
7: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia, bronzo europeo in carica, terza quest'estate in BNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
8: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare, prendiamo adesso una partita alla volta.
7: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
9: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente, metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zitto. Poi la differenza sono dell'idea che la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
7: In pario stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21.05.
3: Grazie per l'ascolto, a più tardi.
10: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80%.

0: promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca, in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
1: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
2: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Straazzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
3: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
4: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
5: Questa è Radio Nostalgia.

0: tornare dall'altra parte su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
1: Devi tornare indietro con me.
2: Ma indietro dove?
1: Indietro nel futuro!
0: Nostalgia Upside Down.

Synth, Neon e grandi hit. Questa è Nostalgia Upside Down. Gli 80 sono tornati. Nostalgia Upside Down su Radio Nostalgia.

su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down. Un'ora di anni 80 con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.

0: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare ed energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sono le 13 e 28 minuti.
5: Il meteo di Radio Nostalgia.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con un peggioramento del tempo al centro-nord per l'ingresso di una perturbazione atlantica, nuvolosità diffusa fin dalle prime ore del giorno, equazioni e temporali localmente anche intensi tra Liguria e Valpadana centro-orientale che tenderanno poi a concentrarsi dal pomeriggio soprattutto tra Triveneto, Emilia Romagna, Appennino centro-settentrionale, Toscana interna, Umbria e Marche. Al centro-sud tempo migliore con prevalenza di sole e clima ancora caldo con massime che toccano localmente i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, soprattutto a nord del Po si starà sotto i 25 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
5: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
7: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
8: Nuova linea, prezzi vecchi.
7: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
8: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
7: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
8: Riccardo Corredi.
7: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
11: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
12: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
13: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
14: Ritorna la Sagra del Tartufo al Girone Firenze Sud. Dal 3 al 27 settembre. Ghiotte specialità al tartufo, pizze e grigliate. Prenotazione fortemente consigliata con due turni, 19.30 e 21.15. Prenota online sagratartufo.icalu.com. Parcheggio gratuito e fermata linea autobus 14A.

0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16.30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti per...

0: Nostalgia.
1: Accendi la radio. Ogni venerdì alle 16.30, solo su Radio Nostalgia.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia, la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Sono le 13:57.
6: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. 10 minuti di bicicletta al giorno potrebbero allontanare il cancro al colon. Sono le indicazioni provenienti da un articolo pubblicato sul Journal of Cancer che evidenziano gli effetti benefici di un allenamento moderato e regolare. Le molecole che questo semplice esercizio rilascia nel sangue contribuiscono infatti alla riparazione del DNA, riducendo l'importanza dei geni legati alla crescita della malattia. Dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
8: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
9: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
10: Vada un'è bellina sta macchinina.
11: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama Air Service. Stai ristrutturando casa e vuoi mettere un impianto a pavimento radiante? Chiama Air Service. Stai

0: Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo!
2: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
4: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
5: Benvenuti da Ciccia e Vino, cosa posso portarvi?
6: Siamo amanti della pasta.
5: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
7: E anche basta con questo spot!
8: E non se ne può più, la bella è rotta le fa.
9: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
10: Questa è Radio Nostalgia.
11: Let's go.

0: 70 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, compara prenota fatto.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Sono le 14 e 31 minuti.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Saluto gli ascoltatori di Radio Nostalgia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì con un peggioramento del tempo al centro-nord per l'ingresso di una perturbazione atlantica, nuvolosità diffusa fin dalle prime ore del giorno, acquazzoni e temporali localmente anche intensi tra Liguria e Valpadana centro-orientale che tenderanno poi a concentrarsi dal pomeriggio soprattutto tra Triveneto e Emilia Romagna, Appennino centro-settentrionale, Toscana interna, Umbria e Marche. Al centro-sud tempo migliore con prevalenza di sole e clima ancora caldo con massime che toccano localmente i 30 gradi, mentre al nord i valori saranno in calo, soprattutto a nord del Po si starà sotto i 25 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
10: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
11: Nuova linea, prezzi vecchi.
10: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
11: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
10: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
11: Riccardo Corredi.
10: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
12: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Straazzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
13: Hai bisogno di servizi di stampa di alta qualità per la tua attività a Sarzana? Affidati a PED. Realizziamo grafica, stampa, insegne e allestimenti con precisione e creatività. Contattaci oggi per un preventivo gratuito e scopri come possiamo aiutarti a valorizzare la tua immagine aziendale. PED, la tua stampa professionale a Sarzana.
14: PED Stampa. Tweet.
15: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
16: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
17: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
18: Una specie di monumento?
17: Acqua?
18: Un monumento alla cucina di eccellenza?
17: Brava, ti meriti una super bistecca ed eccellenza del Masseto.
18: Wow!
17: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
18: E la buona cucina toscana.
17: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12. Dal 1983, una certezza.
8: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti ma a causa dei forti temporali anche tra Firenze Sud e in Cisareggello in entrambe le direzioni. Passiamo sulla FIPI lì, dove a causa di allagamenti si registra un chilometro di coda tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Resti in direzione mare. Rallentamenti invece a causa del traffico intenso sempre in Fipili in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci. Rallentamenti per forti temporali anche sul raccordo Siena-Firenze tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 in entrambe le direzioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Radio Nostalgia.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati dal vostro Andrea Secci, ancora in diretta dagli studi di Radio Nostalgia. Non succederà invece alle 7.30, non c'è il 3 per te, perché dalle 18, minuto più, minuto meno, prenderemo la linea da La Spezia, dove oggi va in scena la terza tappa del nuovo Comauto on the road. Settimana scorsa ha aperto la nuova sede in via privata 8, dove trovate tutto il mondo Renault e Dacia, che in questi giorni si muove per le vie, per le strade, per le piazze di questa città pazzesca, affacciata sul mare, bagnata nelle ultime ore dal maltempo, ma un timido sole sta per tornare e noi dalle 17 ci troverete ve lo dico in piazza Beverini, ci vediamo lì, giocheremo insieme, vi regaleremo un sacco di gadget e tante tante altre cose belle che faremo insieme agli amici di Nuovo Comauto. Adesso andiamo a Querceta.
1: Sono Martina da Querceta e per il 3 per te volevo dedicare le canzoni a mio marito, che vi ascolta sempre mentre lavora. Bollicine di Vasco Rossi, No Woman No Cry di Bob Marley e Vaffanculo di

Su Radio Nostalgia c'è il 3 per te. Manda ora la tua nota vocale al 338-6360-114. Annuncia le tue tre canzoni preferite. Domani potrebbe toccare proprio a te.

0: sono Martina da Querceta e per il 3 per te volevo dedicare le canzoni a mio marito che vi ascolta sempre mentre lavora. Bollicine di Vasco Rossi, No Woman No Cry di Bob Marley e Vaffanculo di Marco Masini. Buona giornata.
1: Marti, grazie per esserti da protagonista del 3 per te di questo 17 settembre. Se vi va, ci risentiamo a partire dalle 18. Saremo live dalla centralissima piazza Beverini, saremo davanti a Zara con tutta la flotta Renault e Dacia di nuova Com Auto, che settimana scorsa ha aperto la sua nuova sede in via privata 8 e che in questi giorni, ovvero fino a lunedì, la trovate in giro per le strade, per le città di questa, volevo dire per le strade, per le piazze di questa città strepitosa che è La Spezia. Ci sentiamo dopo, insieme a me come sempre Luca Giorgi, le nuova Com Auto Girl e i nostri gadget. Voi giocate che vi portate a casa un gadget esclusivo di nuova Com Auto on the road. Il 3 per te torna invece domani alle 7:30. Ciao.
2: Nostalgia.
3: 3 per te.
2: Radio Nostalgia.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: Sono le 14:55 minuti.
9: Radio Nostalgia. Giornale Radio.
10: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Canada e Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti. Lo ha detto il premier canadese Carney intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento il giorno dopo l'annuncio da parte della presidente della Commissione von der Leyen che Ottawa diventerà membro associato della UE. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto il primo ministro. Un Canada più forte, più resiliente è un partner più efficace anche per gli USA e lo stesso vale per la UE. Dura la reazione del presidente americano che ha parlato di atto ostile, minacciando dazi molto pesanti contro l'Europa o addirittura di interrompere del tutto gli scambi commerciali su molti prodotti. Nessun account personale per i minori di 15 anni, nessun accesso ai social per chi ha meno di 13 anni. L'Europa prova a mettere un argine agli accessi online per i giovanissimi. La Commissione presenta il Kids Act, un pacchetto di nuove regole per l'utilizzo di social, videogiochi e chatbot, prevedendo obblighi più stringenti per le piattaforme. E la presidente von der Leyen ieri ne ha dato un'anticipazione nel discorso sullo Stato dell'Unione. Tra i 13 e i 15 anni, ha spiegato, potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Dai 15 anni invece i ragazzi potranno avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Sono stato io, l'ho fatto per divertimento, ma non era un gesto contro le donne. Così Edoardo Crescimanno, cinquantenne romano disoccupato, ha ammesso di aver sparato nei giorni scorsi con una carabina d'aria compressa alla scrittrice Cristina Stillitano in via della Giuliana nel quartiere Prati a Roma. La donna, ferita al braccio, è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per rimuovere il piombino. Al cinquantenne vengono contestati ben 7 episodi analoghi. L'uomo, al quale è stata ritirata l'arma, è stato denunciato a piede libero per lesioni. Calcio, dopo l'esordio negativo del Milan, battuto 2-0 in casa dal Benfica, l'Europa League chiama in causa la Juventus. Stadium tutto esaurito per la prima dei bianconeri che attendono questa sera alle 21 gli olandesi del NEC. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
12: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram, Apuania Petland.
13: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
14: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
15: La tua caldaia non funziona più, vuoi rinnovarla? Chiama Air Service. È il momento della manutenzione e assistenza del tuo impianto di riscaldamento. Previeni i guasti, chiama a

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
8: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
9: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Radio Nostalgia. Viabilità.
10: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Valdarno in entrambe le direzioni. Rallentamenti, ma a causa di lavori anche tra Arezzo e Valdarno in entrambe le direzioni. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di allagamenti si registra 1 chilometro di coda tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Este in direzione mare. A causa del traffico intenso invece code in uscita alla Strassigna in direzione mare, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni a causa di un guasto tecnico a un passaggio a livello tra Pistoia e Piteccio. I convogli percorrenti la linea Pistoia-Porretta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Radio Nostalgia.
11: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo, risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
13: A settembre Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tu a tasso zero. TAEG 1,61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
14: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
15: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
16: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
17: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo!
18: Radio Nostalgia.

0: su Radio Nostalgia. Let's go out for a drink con Fabio R.
1: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, a scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sono le 15 e 56 minuti.
0: Radio Nostalgia, giornale radio.
5: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dazi molto pesanti contro l'Europa, addirittura interruzione dei rapporti commerciali su alcuni prodotti. È quanto minaccia il presidente americano Trump nel caso in cui il Canada diventasse il primo membro associato dell'Unione Europea, come proposto ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria dell'Europarlamento a Strasburgo. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva, scelta e rinnovata. Insieme sono ancora più forti, ha detto oggi il premier Carney nel suo intervento. Un'alleanza è un processo positivo, ha aggiunto spiegando che un Canada più forte è un partner più efficace anche per gli USA e lo stesso vale per l'Unione Europea. Ancora forti tensioni in Medio Oriente, un drone è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca in Arabia Saudita. Una persona è morta, altre due sono rimaste ferite. Intanto esperti di diritti umani incaricati dall'ONU riferiscono di aver riscontrato fondati motivi per ritenere che gli Stati Uniti abbiano commesso crimini di guerra in due attacchi in Iran, tra cui uno contro la scuola nella città meridionale di Minab. Le conclusioni della missione si concentrano su due attacchi aerei che hanno causato la morte di almeno 178 civili, tra cui donne e bambini. E si continua a scavare tra le macerie dell'edificio di 6 piani, crollato ieri nella città di Gaza. 21 finora i morti accertati, tra cui 12 bambini e 5 donne, oltre 40 i feriti. L'edificio, che ospitava più di 100 sfollati, era stato gravemente lesionato da diversi attacchi aerei israeliani nel 2024 e nel marzo del 2025. In Svezia, dopo un lungo scrutinio durato 4 giorni, il centro-sinistra, guidato da Magdalena Andersson, vince di misura le elezioni sulla coalizione di centrodestra guidata dal premier uscente Kristersson. Ora Andersson, che è stata già primo ministro tra il 2021 e il 2022, riceverà l'incarico di formare il nuovo governo. A pesare sull'esito finale del voto è stato in particolare l'arretramento della destra nazionalista, che ha perso diversi punti percentuali rispetto alla tornata del 2022. Come richiesto dalla procura, il GIP del Tribunale di Brescia ha archiviato la posizione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti. Era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione della posizione di Andrea Sempio nell'inchiesta del 2017 sull'omicidio di Gerlasco. Da quanto si apprende, l'ipotesi di reato resta intatta, ma riguarda altre persone. Per questo motivo gli atti saranno trasferiti a Pavia. Europei maschili di pallavolo, reduce da 4 vittorie in altrettante gare, l'Italia di De Giorgi va a caccia del primo posto del girone. Nell'ultima gara della prima fase, agli azzurri basterà conquistare 2 set contro la Slovenia per centrare l'obiettivo. Primi scambi alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
7: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it www.radioticino.it.
8: Ritorna la Sagra del Tartufo al Girone Firenze Sud dal 3 al 27 settembre. Ghiotte specialità al tartufo, pizze e grigliate. Prenotazione fortemente consigliata con due turni, 19.30 e 21.15. Prenota online sagratartufo.icalu.com. Parcheggio gratuito e fermata linea autobus 14A.
9: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
10: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
11: Sei pronto a dare vita alle tue idee? Pad Stampa è qui per aiutarti. Progettiamo, stampiamo e installiamo tutto il necessario per la tua attività. Con il nostro team giovane e dinamico, ogni tua intuizione prende forma. Tu dai l'idea, noi la progettiamo, la realizziamo e la installiamo. Pad Stampa, dove le tue idee diventano realtà. Padstampa.it.
12: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
13: Una specie di monumento?
12: Acqua.
13: Un monumento alla cucina di eccellenza?
12: Brava, ti meriti la catalana di crostacei alla brace e una bella bottiglia di Chablis.
13: Wow!
12: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
13: E la buona cucina toscana.
12: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
14: Hai già scelto la tua sfida. Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
15: Radio Nostalgia.

0: C'è una musica che non ti lascia mai. La trovi in FM, la riscopri in DAB Plus. La porti sempre con te, nelle nostre app. E a casa basta dire: Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, metto Radio Nostalgia.
0: Ovunque tu sia, c'è sempre radionostalgia.fm.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate. Una grande festa per ritrovare, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
8: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
9: Sono le 16:30.
10: Radio Nostalgia. Viabilità.
11: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registra 1 chilometro di coda tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. Sempre in direzione Roma, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul ramo di Livorno invece, a causa di lavori, è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti ancora verso Firenze. Treni per un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Empoli, convogli percorrenti la tratta stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
10: Radio Nostalgia.
12: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
13: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
14: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
15: Bada, è bellina sta macchinina.
16: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
17: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
18: Stai ristrutturando e vuoi ridurre i consumi con un impianto fotovoltaico? Chiama Air Service. Hai deciso di mettere il solare termico? Chiama Air Service. Vuoi sostituire la tua caldaia con un impianto a pompa di calore per l'acqua sanitaria? Chiama Air Service allo 0585 50 033 o su air-service.it. Air Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
19: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
20: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
21: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
22: Dove, oh, dove?
21: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
22: Ah, sì, Ciccio Pennello.
21: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
20: Ciccio Pennello? Quasi, quasi.
21: Sì, ma levati lo destri svoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.
13: Questa è Radio Nostalgia.

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto.
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
1: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
1: Dai,
0: Generazione Dance.
3: Zan, zan.
2: La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
4: Sì, l'ho sentito dire anche. Generazione Dance.
5: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
7: Sono le 16:54. Radio Nostalgia, giornale radio.
8: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Se il debutto in Champions non è stato esaltante, in quattro gare unica vittoria del Como, non è iniziata sotto i migliori auspici neanche l'avventura dell'italiano in Europa League, con l'esordio shock del Milan dominato in lungo e largo dal Benfica. Ammutoliti 65.000 di San Siro che prima della gara hanno riservato una standing ovation all'ex beniamino Manuel Rui Costa, oggi presidente del club lusitano. Inevitabile dopo la gara il rimando ai paragoni con il suo Milan che destava meraviglie in Coppa e non solo.
9: Non si possono fare i paragoni, se i tempi non si fanno i paragoni, il mio Milan sicuramente era più forte di qualche altro Milan, così come era più scarso di altri, quindi i tempi sono i tempi e questo Milan sta iniziando un nuovo progetto, quindi bisognerà di tempo come è normale.
8: E stasera tocca all'altra formazione italiana ai nastri di partenza dell'Europa League, la Juventus, in attesa degli olandesi del NEC, e protagonista in negativo in casa Sassuolo, che ha rinfocolato polemiche sollevando malumori della piazza, e allora alza lo scudo protettivo. Luciano Spalletti.
10: Siamo stati attenti, lucidi, consapevoli che c'è qualcosa da migliorare. È il ritmo mentale quello che diventa fondamentale, è la vera qualità che ti può far andare oltre quello che è il problema che ti può succedere in campo. Ecco, chi pensa prima, gioca prima, difende prima, fa tutto un po' prima.
8: Ma i tifosi rispondono presente alla prima chiamata in Coppa. Stadium tutto esaurito contro i tulipani. Torna McKennie dopo lo stop per infortunio. Per il resto 11 rivoluzionato rispetto a Reggio Emilia. Debutta in porta il polacco Grabara. Gatti in difesa e in attacco unica punta Voltemade. Nel NEC aria di derby per l'ex Toro Schurs. Ore 21, arbitro l'ucraino Drevinsky. Insieme a Juventus NEC si disputano altre 8 gare che andranno a chiudere la prima giornata. In copertina alle 21, il Besiktas di Vincenzo Italiano incrocia il Marsiglia. Voltiamo pagina, gli europei maschili di pallavolo. Si chiude stasera la prima fase imbattuta e con già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia affronta la Slovenia in un incontro che vale il primato del girone. Poi si vola a Torino per gli ottavi di finale. Sentiamo Gerardo De Vivo.
11: Alla quinta l'asticella si alza ancora. Dopo 4 vittorie su 4 con un paio di set lasciati lungo il cammino, l'Italia chiude il girone contro la Slovenia. Bronzo europeo in carica, terza quest'estate in BNL, guidata in panchina dall'italiano Fabio Soli. L'occasione per misurare il livello di gioco raggiunto dagli azzurri, il centrale Giovanni Sanguinetti.
12: L'avversario sulla carta era il più complicato anche del girone. Siamo consapevoli che ci sia ancora qualcosa da fare. Prendiamo adesso una partita alla volta.
11: Resta concentrato sugli avversari lo schiacciatore Luca Porro.
13: Mi aspetto una partita complicata, loro sono una squadra molto esperta, cercheranno di studiarci sicuramente e metterci in difficoltà, però noi sono sicuro ci faremo trovare zucca. Però la differenza, essendo l'idea che la fai, la farà sempre la battuta, quindi se battiamo bene sarà tosta per tutti.
11: In palio stasera il primato nel girone che vale un avversario più comodo negli ottavi, la quarta del gruppo C, che sarà la Danimarca. In caso di secondo posto incroceremo una tra Serbia e Belgio. Al Palapanini si inizia alle 21:05.
8: Infine il tennis, dopo Jannik Sinner Sinner, Zverev, anche Alcaraz sarà tra gli otto che prenderanno parte alle finals di novembre a Torino. L'ATP ha ufficializzato il pass per lo spagnolo, malgrado alle spalle di Shelton nella race, qualificato però in virtù della tutela del ranking e per aver vinto in stagione uno slam. Ed è tutto, buona serata.
1: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
3: Nuova linea, prezzi vecchi.
1: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
3: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
1: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
3: Riccardo Corredi.
1: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
5: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti, occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero, ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
14: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi Evo e DFSK. Ti aspettiamo.
15: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
16: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
17: Scavolini Store, Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
18: Ritorna la Sagra del Tartufo al Girone Firenze Sud. Dal 3 al 27 settembre. Ghiotte specialità al tartufo, pizze e grigliate. Prenotazione fortemente consigliata con due turni, 19.30 e 21.15. Prenota online sagratartufo.icalu.com. Parcheggio gratuito e fermata linea autobus 14A.
19: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
20: Siamo amanti della pasta.
19: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
21: E anche basta con questo spot!
22: E non se ne può più, la bella è rotto le fa!
5: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
7: Radio Nostalgia.

0: Ami la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
7: Ciao Estate! È organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
8: Sono le 17 e 25 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
10: Perturbazioni in transito sull'Italia, nelle prossime ore porterà altri temporali sulle regioni settentrionali, ma si sposteranno poi queste acquazzoni anche verso l'Italia centrale col passare delle ore. In serata raggiungeranno anche Lazio, l'Abruzzo, insomma un po' tutto il centro-nord verrà coinvolto oggi da questa perturbazione. Il sud resta in attesa con ancora il sole e con

0: temperature alte, anche superiori ai 30 gradi, invece al centro-nord man mano che arrivano i temporali valori in diminuzione. Domani ancora atmosfera molto instabile, soprattutto al nord-est, nell'Italia centrale, con qualche nuovo temporale e un po' più di nuvole cominciano a raggiungere anche il sud. Per dettagli anche sul weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, Amassa e La Spezia e su brutini.it.
2: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede nuova Comauto, in via privata 8, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road con Radio Nostalgia.
3: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista

0: Scoprici su Instagram Apuania Petland.
1: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
2: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
3: Bona un'è bellina sta macchinina.
4: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me. E vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
5: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. Saramussi.it.
6: Questa è Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Firenze Sud e Valdarno in direzione Roma. In A11 invece a causa del traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Sul ramo di Livorno invece a causa di lavori è in vigore un restringimento di carreggiata con possibili rallentamenti tra Interporto Toscana Ovest e l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti ancora verso Firenze. Città di Firenze per un nuovo allaccio alla rete idrica fino al 3 ottobre in via di San Niccolò, divieto di transito nel tratto tra via del Giardino Serristori e via di San Miniato. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.
2: Radio Nostalgia 70 80 90. Questa è Radio Nostalgia.

0: fruscio prima della canzone, la voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa, un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui, più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sono le 18 e un minuto.
8: Radio Nostalgia, giornale radio.
9: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump. Dopo la proposta della Presidente della Commissione von der Leyen, che intervenendo alla plenaria dell'Europarlamento ieri a Strasburgo ha chiesto al paese nordamericano di diventare il primo membro associato della UE, il Presidente USA ha minacciato dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha affermato oggi il Premier Carney, che ha aggiunto: nessuno può dirci con chi stringere accordi. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Annunciata ieri dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, arriva la stretta europea per l'uso delle piattaforme social da parte di bambini e ragazzi. Misure severe contenute nel Kids Act. Tra i 13 e i 15 anni potranno essere aperti solo mini account con il consenso e il controllo dei genitori, funzioni limitate e restrizioni sul tempo di utilizzo. Da 15 anni i ragazzi potranno invece avere un proprio profilo, ma le piattaforme dovranno garantire maggiore sicurezza nella progettazione dei servizi. Torna libero il ventenne di origini tunisine arrestato per l'aggressione ai danni di un rabbino picchiato e insultato a Milano mentre aspettava l'autobus. Come misura cautelare è stato disposto l'obbligo di firma due volte a settimana. Lo ha deciso la giudice Sofia Fioretta dopo l'udienza per direttissima. Il ragazzo dovrà affrontare un processo per propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. La prima udienza è stata fissata per il 12 novembre. Con lui sono indagati anche un amico e il fratello, denunciati a piede libero. Gravissimo incidente in provincia di Roma: un bambino di 5 anni è precipitato dal terzo piano da un'altezza di circa 10 metri. Il piccolo, di origine colombiana, era da solo in casa quando si è arrampicato alla ringhiera del balcone e poi è caduto. Le sue condizioni sono gravissime ed è in prognosi riservata, denunciato il padre per abbandono di minore. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
10: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure: Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Gli incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati, e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
9: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
11: Grandi occasioni da Centro Ottica Lucca. Stiamo rinnovando e ampliando il negozio e per ringraziarti della pazienza arrivano sconti eccezionali fino all'80% su tantissimi prodotti. Occhiali da vista e da sole. È il momento giusto per rinnovare il tuo sguardo risparmiando davvero. Ma affrettati, la promozione termina il 3 ottobre 2026. Ti aspettiamo da Centro Ottica Lucca in via di Tiglio 161C, località Arancio, Lucca. Centro Ottica Lucca, più spazio alla visione.
12: Per la scelta della tua prossima auto potresti ascoltare il consiglio di un famoso influencer oppure l'opinione di oltre 3 milioni di automobilisti che hanno scelto Dacia Sandero, l'auto più venduta ai privati in Europa dal 2017. Vieni a scoprire la nuova gamma Dacia Sandero a partire da 14.800 euro negli showroom di Nuova Comauto. Info e condizioni in sede.
13: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
14: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
15: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
16: Nasce Alfieri Autorent, noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
17: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
18: Bona e bellina sta macchinina.
19: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
20: Siamo amanti della pasta.
19: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
21: E anche basta con questo spot!
22: E non se ne può più, la bella è rotto le fa!
23: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
24: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.

10 minuti, attenzione, 10 minuti dopo le 18. Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla crew di Nuova Comauto on the road. Luca Giorgi, Andrea Secci e le Nuova Comauto Girl sono pronti ad iniziare con una nuova tappa del Nuova Comauto in tour. Sigla!

0: diretta dalla Spezia su Radio Nostalgia, nuova Comauto on the road.
1: E allora, attenzione, dopo Piazza Garibaldi, dopo Piazza Europa, oggi è il turno di Piazza Beverini. Siamo posizionati davanti a Zara, e oggi ve l'avevo detto, ve l'avevo un po' spoilerato anche sui nostri canali social, e saremo in diretta da qui almeno fino alle 19. Poi vediamo, se vediamo che oggi siete più interattivi del solito, magari ci fermiamo anche un po' di più. Sono cambiate le nuove Comauto Girl, ve le vado a presentare. Abbiamo
2: Daniela e Enola.
1: Attenzione, oggi abbiamo una bomba atomica e la bionda. Così si chiamano Enola e Daniela e sono pronte a giocare con gli spezzini. Perché siamo qua con Nuova Comauto on the road? Perché lunedì scorso Nuova Comauto ha aperto la sua nuova sede in via privata 8 e noi stiamo divulgando il mood di Renault e Dacia per le strade, per le piazze di questa città ligure pazzesca che ospita, dicevamo, questa nuova sede. C'è Luca Giorgi e ci sono già i primi ascoltatori che sono pronti a giocare, però ci hanno detto: ma invece di rispondere a delle domande semplici possiamo anche ballare? Allora facciamo così: oggi metto in palio, oltre alla maglietta di Nuova Comauto on the road, anche la borsetta di Nuova Comauto, ma devono ballare. Quindi intanto io direi che partiamo. Parti tu, Enola? Ok, bella carica con la domanda. Intanto, come ti chiami?
3: Io Luisa.
1: Lei è carica. Cosa stai facendo? Chiedi l'aiuto alla casa?
3: Il film.
1: Io vado via, Giorgi. Sta facendo il film, vado via. No, nel senso buono.
3: Stavo facendo il filmato per mandarla a mio marito.
1: Va bene, ok, signora. Pronta a giocare?
3: Dai, vai.
1: Allora, Enola, vai con la domanda, Vai.
4: Quale sistema può aiutare a rilevare un veicolo nell'angolo cieco? A. Monitoraggio dell'angolo cieco. B. Climatizzatore automatico. C. Luci abitacolo. D. Riscaldamento sedili.
3: È il primo.
1: Grazie al cazzo, c'era la risposta nella domanda. Cioè, non lo so, ma veramente, ma chi le ha scritte queste domande? Cicciolina, no, ma nel senso. No, ma veramente, Giorgi, le ha scritte te queste domande? No, le ha scritte te, secondo me le ha scritte lui, perché lui, siccome non indovina mai i quiz, allora le ha scritte. Giorgi, dimmi che le ha scritte te.
5: No.
1: No, le ha scritte te, le ha scritte Bellettini, allora, le ha scritte Bellettini. Va bene, signora, lei pensa di aver. Cioè, la maglietta l'ha già vinta, vuole osare?
3: Proviamo un'altra domanda.
1: No, non è una domanda, signora. Se lei se la sente, io la faccio ballare in mezzo a Piazza Beverini.
3: Devo ballare, però?
1: Sì, deve ballare. Giorgi, metti la canzone, per favore. Non so se la sente. Si leva anche la borsa, attenzione. 18 e 13 minuti, siamo in diretta da Piazza Beverini. Signora, c'è la Macarena, non la sente?

0: fatto anche l'applauso. Ho visto gente nascondersi dentro la siepe dopo che abbiamo fatto anche ballare la gente. Ha vinto anche la borsa la signora. Signora, com'è che si chiama, che me lo sono già scordato?
1: Luisa.
0: Luisa, lei si rende conto che cosa ha fatto?
1: Sì.
0: Lei lo sa che verrà ricordata come la prima donna che ha ballato la Macarena in diretta durante il nuovo Comodo on the Road?
1: Wow.
0: Non è mica da tutti, Va bene, questo è soltanto l'inizio. Fate voi cosa può succedere oggi qua alla Spezia, dove la settimana scorsa ha aperto la nuova sede di Nuova Comauto.

0: Quanto romanticismo che ci mette il nostro Luca Giorgi in questo giovedì pomeriggio, live dalla Spezia. Siamo in piazza Beverini, dove va in scena fino alle 19 la terza tappa del Nuova Com Auto On The Road, che celebra la nuova sede di Nuova Com Auto, che ha aperto in via privata 8 e diffonde in questi giorni, lo faremo fino a lunedì prossimo, quindi fino al 21, il mondo di Renault e Dacia, proprio di Nuova Com Auto, qua nelle strade, nelle piazze della città di Spezia. Abbiamo una nuova concorrente che è con la Dani. Dani!
1: Eccomi, siamo pronti a fare la domanda alla concorrente.
0: Come si chiama la concorrente?
2: Anna.
0: Anna, hai visto? È tutto con la A qui oggi, tutto con la A. Vai con la domanda.
1: Eccoci qua. Allora, la domanda è: qual è uno dei principali...
0: Aspetta. Ha sganciato? No, ha sganciato la mia cuffia. Vai, scusami. Vai.
1: Qual è uno dei principali vantaggi della frenata rigenerativa? Recuperare parte dell'energia durante le decelerazioni, oppure aumentare la capacità del serbatoio, oppure raffreddare l'abitacolo o aumentare la cilindrata? Bravissima!
0: Cos'è che ha detto?
1: La prima.
0: Ma bravissima, Anna, ti è stata a casa il gadget. Guarda, so che stai andando a lavorare, quindi non ti facciamo fare anche la seconda. La secondo step sarebbe ballare. Vuoi ballare?
2: No, adesso no.
0: Anna deve andare a lavorare, quindi non
2: devo
0: può ballare.
2: Non può ballare.
0: Viene a ballare in Puglia? No, si scherza. Siamo in piazza Beverini, la Spezia. Vi stiamo fermando, vi stiamo intervistando. Aspetta che ho visto una faccia amica. Non so se vuole parlare. Telefono. Se sgancio, ditemelo. Ciao, come ti chiami?
2: Lucrezia.
0: Lucrezia. Ti faccio finire la telefonata, poi puoi venire un attimo da noi, perché siamo in diretta alla radio e vi stiamo facendo giocare con Nuova Com Auto On The Road, dove la musica, ovviamente, di Radio Nostalgia la fa da padrona.

0: 18:26, siamo live. Attenzione, abbiamo due concorrenti pronti a sfidarsi a suon di domande. Abbiamo, venite qua nel mezzo. Abbiamo
1: Lucrezia
0: e
2: Sara.
0: Ok, allora, adesso la domanda ve la fa Enola. Attenzione, perché non è che noi sentiamo tanto, come hai detto?
2: Enola Holmes.
0: Sì, proprio quella lì. Proprio quella lì. Allora, chi parte?
1: Ma diamo la precedenza, no?
0: A chi?
2: Ai più vecchi.
1: Ma no!
0: No, no, l'ho capita anch'io così, agli anziani, capito? Vabbè, parte Sara, attenzione, vai con la domanda, Enola.
3: Allora, Sara, cos'è importante controllare prima di un lungo viaggio? A, pneumatici e principali livelli. B, solo il colore della carrozzeria. C, solo il clacson. D, solo il navigatore.
2: Pneumatici.
0: Ah, beh, io direi che ha indovinato, direi che ha indovinato. Ma attenzione, alziamo l'asticella. Una domanda più difficile la fa Daniela, la Lucrezia.
1: Perfetto.
0: Sei pronta?
1: È prontissima, nata pronta, guarda.
0: Nata pronta, vieni, vieni Dani, che se no non ti senti.
4: Sentiamo, sentiamo. Allora, quale modello Dacia è famoso per le sue caratteristiche da SUV? A, Duster. B, Spring. C, Sandero. Oppure Logan
1: Duster.
0: E attenzione, qua sono tutti preparatissimi, perché Spezia si vede che ha accolto a braccia aperte il mondo Dacia e Renault, ovvero la nuova serie di nuova Comauto che trovate da lunedì scorso in via privata 8 e fino a lunedì la trovate in giro per le strade e per le piazze di questa città.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio!
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Sono le 18 e 33 minuti.
7: Radio Nostalgia. Viabilità.
8: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria ora rimosso si registrano 5 km di coda tra Firenze Sud e Valdarno in direzione Roma. In A11 invece a causa del traffico intenso code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sempre a causa del traffico intenso in Fipili code in uscita alla Strassigna in direzione Mare e sulla diramazione per Pisa code in uscita a Cascina in direzione Firenze Livorno. Treni per inconvenienti tecnici sulle linee, ritardi, variazioni o cancellazioni sulla linea Pisa-Grosseto-Roma e per i treni percorrenti la tratta di Empoli. Città di Firenze per un nuovo allaccio alla rete idrica fino al 3 ottobre in via di San Niccolò, divieto di transito nel tratto tra via del Giardino Serristori e via di San Miniato. E per il momento è tutto, muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
7: Radio Nostalgia.
9: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
10: Nuova linea, prezzi vecchi.
9: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
10: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
9: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
10: Riccardo Corredi.
9: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
11: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi Evo e DFSK. Ti aspettiamo.
12: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
13: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo di Amicis 175, Firenze.
14: Vuoi ristrutturare casa e vuoi un impianto a pompa di calore per il riscaldamento? Chiama AirServe.

0: Tire Service, da sempre gli specialisti dell'efficienza.
1: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
2: Ah, l'estate è finita. Torni a casa, ti guardi intorno e pensi: è ora di cambiare. Una nuova cucina, una zona giorno più bella, più tua. Una zona notte dove ritrovare finalmente il tuo spazio. Dopo l'estate, rinnova il posto più importante di tutti: casa tua. Da Mobili Masella trovi idee, qualità e soluzioni per arredare ogni ambiente con stile. Mobili Masella, Vezzano Ligure, La Spezia. La casa che vorresti può essere casa tua.
3: Ieri sera ho mangiato un tris di cucina fusion sperimentale in centro. Hai visto il mio Instagram?
4: Sì, io invece ho mangiato riso al lampredotto, maialino in crosta e rosticciana di cinta senese.
5: Dove, oh, dove?
4: Da Ciccio Pennello, il ristorante dove si va a mangiare bene, non a fare le foto ai piatti.
5: Ah, sì, Ciccio Pennello.
4: A Sesto Fiorentino, in Via degli Orti.
3: Ciccio Pennello? Quasi quasi.
4: Sì, ma levati questi risvoltini dai pantaloni e non ti si può guardare.

0: 19 minuti alle 19. No, perché qua praticamente Giorgia ha aperto il microfono alle Nola e lei parlava dei cazzi suoi, ovviamente. Allora, abbiamo una concorrente.
1: Abbiamo una concorrente.
0: E come si chiama?
1: Emma.
0: Ciao Emma, benvenuta su Radio Nostalgia, benvenuta a Nuova Comauto on the road. Sai che cos'è Nuova Comauto?
1: No.
0: Allora te lo spiego io. È un concessionario di Renault e Dacia che ha aperto la sua nuova, sede alla Spezia, in via privata 8. Conosci via privata 8?
1: Sì, ce l'ho presente.
0: Brava, brava, brava. Hai un'auto?
1: Sì.
0: La cambiamo?
1: Sì.
0: E stai pensando di acquistare proprio una?
1: Una Dacia.
0: Brava, vedi? Allora sei pronta a giocare con noi? Sei pronta a giocare con noi? Sei pronta a giocare con noi? Allora adesso la nostra Enola ti farà una domanda, facile, facile, facile, e tu, se rispondi esattamente alla domanda, cioè A, B, C o D, ti porti a casa un gadget esclusivo del nuovo Comauto on the road, che fino a lunedì ci porta in giro per le strade e per le piazze di questa città bellissima.
1: Va bene.
0: Sei di Spezia?
1: Sì.
0: Quindi per te questa città com'è?
1: Unica, tatuata sulla pelle.
0: Addirittura! Ma che spettacolo! Facciamo una diapositiva del tatuaggio sulla pelle, perché qua proprio... Però guarda che ti è rimasto questo trasferello qua di qualche bambino.
1: Di Jovanotti.
0: Sei nata al Jova Beach Tour?
1: Sì.
0: Com'era?
1: Bellissimo.
0: Ah, bene, bene. Possiamo mettere Jovanotti, Giorgi? Intanto cerca. Allora, dai, pronta con la domanda?
1: Pronta.
0: Attenzione, Emma gioca con Radio Nostalgia al nuovo Comauto on the road. Vai!
1: Quale modello Dacia è 100% elettrico? A. Spring. B. Duster. C. Jogger. D. Sandero.
2: Ti direi la 1? La A?
1: Risposta esatta!
0: E attenzione, qua vincono tutti. Io non so, tra l'altro, come sia possibile. Non me ne capacito di come sia possibile, ma anche Emma si porta a casa la maglietta ufficiale del nuovo Comauto on the road, che fino a lunedì ci porta in giro per Spezia e le sue strade, le sue città. Vi spoilerò una cosa adesso, ve la spoilerò perché secondo me ha veramente senso. In questa città, no? Tra l'altro guarda Giorgi com'è romantico, questa è la mia casa. Lunedì ci porterà sotto lo stadio Alberto Picco. Sei una tifosa dello Spezia?
2: No, purtroppo no.
0: Vabbè, non si può essere perfetti, dai, dai. Vabbè, che squadra tifi?
2: La Juventus.
0: Mamma mia, mandatela via, dai, mandatela via!

0: Live dalla Spezia, siamo in onda in questo giovedì sera. Non so se mi sentite ancora, mi sentite? Sì, ok. Ah, io ho sganciato, quindi provavo ad andare dietro loro, ma non ci sono riuscito. Però posso fare una cosa peggio. Venite con me, ragazze. Fermiamo lui. Fermati. No, ma vai tranquillo. Come ti chiami?
1: Davide.
0: Ciao Davide, benvenuto. Noi siamo Nuova Com Auto on the road, stiamo portando in giro il mood di Nuova Com Auto, che ha aperto la nuova sede alla Spezia. Se rispondi a una domanda, dovete portare pazienza però voi dietro, ti porti a casa la maglietta di Nuova Com Auto. Attenzione, ecco, però avvicinati.
2: Allora, ecco la domanda, sei pronto?
0: Vai.
2: Quale modello Renault è famoso per il suo design a forma di monovolume? A. Clio o T5?
1: Ripeti per favore.
2: A. B. Twingo. C. Clio. D. 5.
1: Twingo.
0: No, ha sbagliato. Vabbè, ci ha provato, grazie.
1: Arrivederci.
0: Allora, noi l'abbiamo fermato in macchina, tra l'altro ci siamo anche un po' allontanati, non so se abbiamo sganciato. Non abbiamo sganciato, bene. Ci abbiamo provato, abbiamo trovato il primo concorrente che perde, che ha sbagliato. Ma infatti non aveva né una Renault né una Dacia, cioè, l'ho fatta apposta, cioè, non è che si può vincere sempre, Non si può vincere sempre. Io vado da loro, che è tipo un'ora che filmano, non so se stanno filmando noi. Venite con me, ragazze. Andiamo da loro. Ciao ragazzi, come vi chiamate?
3: Michele.
4: Angelica.
0: Allora, volete giocare con noi? Potete vincere una maglietta del Nuova Com Auto on the road, che sta portando e divulgando il marchio Renault e Dacia alla Spezia, perché c'è la nuova serie di Nuova Com Auto in via privata auto. Pronti?
3: Va bene.
0: Giochi tu?
3: Sì.
0: Allora, vai con la domanda.
4: Cosa indica generalmente il termine crossover? Un'auto che combina caratteristiche di categorie diverse. B. Un'auto esclusivamente da corsa. C. Un veicolo esclusivamente commerciale. D. Un'auto senza motore.
0: A. E hai indovinato! Bravo, ti porti a casa la maglietta ufficiale del Nuova Com Auto on the road. Te la porti sullo scooter, dove tra l'altro sei da quando abbiamo iniziato la diretta. Stavi aspettando Angelica?
3: Sì, era nel negozio.
0: Ah, l'amore, ma che bello. Portatemi la maglietta a sto ragazzo che è bravissimo. Andiamo avanti con la musica.

0: 4 minuti alle 19. Abbiamo finito per oggi, sì, la terza tappa del nuovo Come Out on the Road qua da Piazza Beverini si chiude. Grazie alle nuove Come Out Girl di oggi, Enola e Daniela, potete parlare, cioè siamo in radio.
1: Grazie a voi.
0: Ah.
2: Grazie a voi, ci siamo divertiti tantissimo.
0: Oh, bene, bene, bene. Loro però continueranno a giocare con voi, quindi se passate dalla nostra postazione proprio qua davanti a Zara ci troverete ancora per un bel po' e continueremo a regalare le nostre maglie, i nostri gadget. Lunedì invece ci troveremo dalle 19 alle 21 fuori dallo stadio Alberto Picco di La Spezia, dove tra l'altro si gioca anche la partita, e quindi giocheremo di nuovo insieme per l'ultima tappa di questo nuovo Come Out on the Road. Vi ricordo che la nuova serie di Nuovo Come Out vi aspetta in via privata 8 qua a La Spezia, e i nostri operatori di Nuovo Come Out sono pronti ad offrirvi preventivi, prove su strada, vendita di autovetture e veicoli commerciali, formule leasing, finanziamenti, noleggio a lungo termine, vendita di veicoli aziendali usati, insomma c'è l'officina, tutto questo è il mondo di Nuovo Come Out che vi aspetta a La Spezia in via privata 8. Il vostro Da Secci torna domani mattina alle 7.30 con il 3 per te e lunedì dalle 19 con l'ultima tappa di Nuovo Come Out on the Road qua a La Spezia. Ragazzi, salutate.
1: Ciao!
0: Linea alla nostra redazione, ciao!
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Beh, andava già bene, no?

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sono le 18:59. Radio Nostalgia. Giornale radio.
2: Buonasera da Jenny De Gaetano. L'Unione Europea lavora ad un'alleanza con il Canada e risponde alle minacce di Trump di imporre dazi molto pesanti contro l'Europa. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, ha replicato il premier canadese Carney. Questa alleanza non è contro nessuno, ha chiarito un portavoce della Commissione UE. Tragedia a Montelanico in provincia di Roma. Un bambino di 5 anni lasciato solo in casa è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di circa 10 metri. Ricoverato in gravissime condizioni al policlinico. Gemelli in Dagatto, il padre del piccolo per abbandono di minore, l'uomo, un 34enne colombiano, si sarebbe allontanato con la figlia per svolgere alcune commissioni. Dramma simile nel Veronese, dove un bambino di 2 anni è precipitato dal balcone di casa, anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento con un esteso trauma cranico.
3: L'economia.
2: Le borse europee tirano il fiato all'indomani della decisione della Fed, che dopo 3 anni ha alzato i tassi di interesse americani di un quarto di punto, dal 3,75% al 4%. Chiusure con il segno più nel vecchio continente. Piazza Affari si attesta più 0,8%, maglia rosa Londra che guadagna più dell'1%, in discesa lo spread BTP Bund che si porta a 87 punti. Le quotazioni del petrolio, pur rimanendo elevate, sono scese per il secondo giorno consecutivo, in attesa del parziale ripristino dell'oleodotto saudita Est-Ovest. Non conosce freni invece la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit sulla rete autostradale, la benzina in modalità self sale a 2,236 euro al litro, ancor più caro il gasolio che si porta a 2,346 euro al litro. Ieri nuovo intervento del governo che ha prorogato il taglio delle accise in scadenza oggi. Lo sconto sul gasolio di 12 centesimi al litro, compresa IVA, scatterà da domani per 7 giorni, poi sarà di 6 centesimi per la seconda settimana fino al 5 ottobre. In seguito gli sconti saranno garantiti dal meccanismo delle accise mobili. E fa ancora discutere la mossa sorpresa del governo che ha cancellato per il 2027 il bollo auto per le vetture di potenza fino a 80 kWh e per tutti i motocicli. Interessati in totale 14 milioni e mezzo di veicoli. La misura costerà in tutto 2 miliardi e 300 milioni e il gettito che mancherà alle regioni, cui spetta l'entrata del bollo auto, sarà compensato con i fondi inutilizzati del PNRR. Critiche le opposizioni che parlano di regalia in vista delle elezioni, ma anche oggi il vice premier Tajani assicura: nessuno spot, le coperture finanziarie ci sono. Tra il 2019 e il 2025 gli over 55 al lavoro sono aumentati del 65%, lo sottolinea il presidente dell'INPS Gabriele Fava, spiegando che è il segno di un paese che lavora più a lungo perché è cambiata la struttura della popolazione, ma che vivere più a lungo non equivale automaticamente a poter lavorare più a lungo. Fava ricorda poi che le donne continuano ad affrontare gli ostacoli più complessi lungo l'intero arco della vita professionale, tra questi un persistente divario retributivo, penalizzazioni nel reinserimento lavorativo dopo la maternità e il peso sproporzionato del lavoro di cura familiare che ancora troppo spesso ricade sulle loro spalle. Le donne infatti rappresentano il 51% dei pensionati, ma ricevono appena il 44% dei redditi pensionistici. Ristorazione collettiva, il settore a confronto con tutti gli stakeholder in un recente incontro organizzato a Roma da Confindustria. Sentiamo.
4: Un mercato che vale 8 miliardi e mezzo di euro e dà lavoro a 150.000 lavoratrici e lavoratori è quello della grande ristorazione italiana, al centro di Immense 2026, grande ristorazione cibo pubblico. La giornata di confronto tra istituzioni, Parlamento, imprese e stakeholder, promossa all'auditorium della Rapacis di Roma da Anir Confindustria, il presidente Massimo Piacenti.
5: Abbiamo fatto molta strada, ma la cosa che ci interessa è progettare il futuro. Dobbiamo diventare sempre di più un pezzo dell'industria italiana. La ristorazione collettiva è un servizio alle persone che ha a monte un'attività produttiva dove si fanno i pasti. Abbiamo una grandissima responsabilità, ne siamo consapevoli perché facciamo mangiare tante persone, bambini, bambine, malati, anziani, lavoratori e incidiamo sul loro benessere.
4: Dopo un periodo di grande incertezza, ora la prospettiva sta cambiando, spiega Paolo Valente, direttore generale di ANIR Confindustria.
3: Grazie anche al lavoro di tutte le associazioni di categoria, non solo la nostra, possiamo dare un po' più di certezza perché stiamo lavorando tanto su quello che viene chiamato public procurement, cioè le nostre regole sono quelle che poi creano anche occasioni di mercato e creano la possibilità a questo settore di crescere.
2: È tutto, a più tardi.
6: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
7: La ricerca della bellezza, dalla musica all'estetica, fa parte di me e vorrei portarla nella vostra vita con etica, professionalità ed equilibrio. Mi chiamo Sara Mussi e sono un medico estetico.
8: Dottoressa Sara Mussi, la bellezza dell'equilibrio. saramussi.it.
9: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.
10: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
11: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience. Il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
12: Questa è Radio Nostalgia.

0: Noi ogni settimana porteremo un caso pratico nella vostra vita, nella vostra quotidianità.
1: Perché? Perché non siamo abbastanza formati ancora. Siamo in Italia, siamo sempre un passo, va detto. Mi dispiace sempre dirlo, siamo un passo indietro.
2: Ogni venerdì alle 16.30 Beatrice Mazzanti e Andrea Secci vi portano nel mondo dell'intelligenza artificiale.
1: Incredibile. Tu gli puoi delegare completamente tutto e sono agenti, poi immagina

0: Nostalgia. Accendi la radio. Ogni venerdì alle 16.30, solo su Radio Nostalgia.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
6: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
7: Sono le 19:30.
8: Il meteo di Radio Nostalgia.
9: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
10: Perturbazioni in transito sull'Italia, nelle prossime ore porterà altri temporali sulle regioni settentrionali, ma si sposteranno poi queste acquazzoni anche verso l'Italia centrale col passare delle ore. In serata raggiungeranno anche il Lazio, l'Abruzzo, insomma un po' tutto il centro-nord verrà coinvolto oggi da questa perturbazione. Il sud resta in attesa con ancora il sole e con temperature alte, anche superiori ai 30 gradi, invece al centro-nord man mano che arrivano i temporali valori in diminuzione. Domani ancora atmosfera molto instabile, soprattutto al nord-est, nell'Italia centrale, con qualche nuovo temporale e un po' più di nuvole cominciano a raggiungere anche il sud. Per dettagli anche sul weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
11: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
12: Nuova linea, prezzi vecchi.
11: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
12: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
11: E solo a settembre, in offerta lancio, al 50%.
12: Riccardo Corredi.
11: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
13: Il tuo sorriso merita la massima cura. Da Dental Factor a Firenze uniamo l'eccellenza odontoiatrica all'accoglienza di casa. Dalla prevenzione alla chirurgia, cure personalizzate e trattamenti d'avanguardia per darti risultati che durano una vita intera. Vai su dentalfactor.it e prenota la tua visita senza impegno. Dental Factor, il tuo dentista di famiglia.
14: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni anche a 6 posti.
15: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
16: Vada un bella bellina sta macchinina.
14: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road Tuazzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
17: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
18: Siamo amanti della pasta.
17: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
19: E anche basta con questo spot!
20: E un se ne può più, la bella è rotto le fa.
14: Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
0: Non guidi lontano ogni giorno, ma guidi ogni giorno. Ecco perché nasce la gamma Dacia Hybrid, per semplificare i tuoi spostamenti quotidiani. E puoi viaggiare fino a un mese, senza dover fare rifornimento. Solo dall'11 al 30 settembre approfitta dei Duster Hybrid Days. Su Duster Hybrid 155 in pronta consegna hai un bonus di 800 euro sugli optional. Ti aspettiamo.
21: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.

0: Radio Nostalgia. Viabilità.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla Fipi Lidl. A causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassigna con rallentamenti tra Firenze Scandicce e la Strassigna in direzione mare. Code in uscita anche sulla diramazione per Pisa, precisamente a Cascina in direzione Firenze Livorno. Sul raccordo Siena Firenze invece, a causa dei lavori, code tra Impruneta Grevenchiante e San Casciano in direzione Siena. Treni per un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Cecina. I convogli percorrenti la tratta Pisa-Grosseto-Roma stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, per un nuovo allaccio alla rete idrica fino al 3 ottobre in via di San Niccolò, divieto di transito nel tratto tra via del Giardino Serristori e via di San Miniato. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Radio Nostalgia.

0: Let's go out for a drink con Fabio R. Nostalgia.
1: Anche stasera, amiche e amici, siamo di nuovo insieme. Io sono Fabio R e questo è Let's Go Out for a Drink, la migliore musica degli anni 70, 80 e 90 da ballare.

0: E anche per stasera è tutto. Ci risentiamo domani alla stessa ora, sempre qui su Radio Nostalgia.
1: Let's go out for a drink. Nostalgia.
2: Siamo immersi nella natura e ogni giorno ci impegniamo a proteggerla. Vieni a viverla, scoprirla e divertirti con chi ami. Al Giardino Zoologico di Pistoia la natura è emozione ogni giorno dell'anno. Giardino Zoologico di Pistoia. Il nostro impegno per la natura è ogni giorno.
3: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sono le 20 e 4 minuti.
1: Radio Nostalgia, giornale radio.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la crisi in Medio Oriente e abbiamo deciso con il capo di Stato Maggiore di non aspettare che sia Aspides a decidere se le navi possono passare o meno. Lo ha detto il ministro della difesa Guido Crosetto parlando della situazione nello stretto di Bab el Mandeb, dove avanzano gli Houthi, passaggio strategico che collega l'oceano indiano al Mar Rosso. Valuteremo con il governo e con il Parlamento cosa sarà necessario fare. L'importante è ripristinare i traffici. Se agiremo lo faremo a protezione delle navi mercantili, ha aggiunto il titolare della difesa che ha concluso. Quando possiamo interveniamo per alleviare le crisi. Intanto, secondo Axios, Trump dovrebbe incontrare i leader del Golfo a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU a New York martedì prossimo per discutere i passi successivi sul conflitto con l'Iran. Standing ovation degli eurodeputati per Carney durante il suo intervento a Strasburgo dopo la proposta al Canada di diventare un membro associato della UE. Un Canada più forte è più efficace anche per gli Stati Uniti, ha detto Carney, replicando alle minacce di Trump che ha annunciato dazi molto pesanti se l'accordo dovesse andare in porto. Il servizio è di Laura Carchidi.
8: È una proposta senza precedenti e riguarda uno status che in realtà non è previsto dagli accordi europei, ma che indica la crescente vicinanza tra l'Unione e il Canada, legata anche all'isolazionismo e all'imprevedibilità degli Stati Uniti. Dopo l'annuncio, von der Leyen è scesa dal podio per abbracciare il premier canadese Carney, che era presente nell'aula del Parlamento europeo a Strasburgo, tra gli applausi dei parlamentari e una standing ovation. Il Canada e l'Europa sono legati da un'affinità elettiva scelta e rinnovata, ha detto Carney nel suo intervento. Dobbiamo approfondire i legami tra i nostri popoli e andare verso un commercio digitale tra di noi, ha aggiunto, spiegando che un Canada più forte, più resiliente, un partner più efficace anche per gli USA. Parole queste ultime rivolte soprattutto al presidente americano Trump, che ha minacciato dazi molto pesanti o addirittura l'interruzione dei rapporti commerciali nel caso in cui il Canada dovesse effettivamente diventare il primo membro associato dell'Unione Europea. Von der Leyen non ha spiegato di preciso cosa prevederà lo status di membro associato, nelle tempistiche o le modalità con cui il Canada potrà accedervi. Lo ha però definito come il più alto livello di collaborazione possibile e ha indicato a grandi linee gli argomenti su cui ci sarà collaborazione: manifatture d'economia, tecnologia, industria della difesa, la sicurezza nella zona dell'Artico e in ambito tecnologico.
7: Ci stiamo preparando per l'incontro tra il presidente Zelensky e il presidente Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e credo che uno dei principali risultati potrebbe essere il raggiungimento di un cessate il fuoco sia nel settore energetico che nel Mar Nero. Lo ha detto il ministro degli esteri ucraino Sibia, ribadendo che Kiev è pronta ad una tregua energetica ma che la Russia finora non ha mostrato interesse. Tragedia a Montelanico in provincia di Roma, un bambino di 5 anni lasciato solo in casa è precipitato dal terzo piano della sua abitazione facendo un volo di 10 metri, ora è ricoverato in gravissime condizioni al Policlinico Gemelli, ad allertare i soccorsi alcuni passanti. Indagato il padre del piccolo per abbandono di minore. Dramma simile nel Veronese, dove un bimbo di 2 anni è precipitato dal balcone di casa, anche lui è ricoverato in terapia intensiva a Trento. L'innovazione apre nuove prospettive nella cura della leucemia linfoblastica acuta. Sentiamo Nicola Compagnone.
9: Presentate a Roma le nuove prospettive per i pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta. L'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, ha approvato la rimborsabilità di blinatumomab, farmaco che mostra tassi di sopravvivenza superiori all'80% quando somministrato in prima linea. Franco Locatelli, direttore dipartimento oncoematologia ospedale Bambino Gesù.
10: Attenzione particolare va fatto per blinatumomab, che è una forma di immunoterapia basata sull'impiego di un anticorpo monoclonale con un assolutamente peculiare e distintivo meccanismo d'azione.
9: Ricerca scientifica e relazione umana entrano in contatto nel cortometraggio Sangue Bianco presentato da Amgen al Festival di Cannes su come l'innovazione entri nelle storie dei pazienti e delle loro famiglie. Sabrina Chiaretti, Dipartimento Medicina Traslazionale e Precisione, Università La Sapienza di Roma.
11: Nel corso degli anni, non solo grazie al blinatumomab, ma si è capito come utilizzando regimi pediatrici, quindi i bambini hanno molto insegnato agli adulti, e quindi regimi molto intensivi, si poteva migliorare la prognosi anche dei pazienti adulti.
12: Siamo al calcio, in archivio il pesante KO casalingo del Milan contro il Benfica. La prima giornata di Europa League prosegue con il debutto della Juventus, che prova a cancellare la brutta figura rimediata con il Sassuolo. Alle 21 allo Stadium tutto esaurito, i bianconeri ospitano gli olandesi del NEC. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
13: 7 punti in 6 partite, 3 sconfitte, decimo in Eredivisie, il campionato olandese. Questo il biglietto da visita del NEC Nijmegen, ma l'avversario, almeno per stasera, è solo uno dei problemi di una Juventus in cerca d'autore. In equilibrio talmente precario che è bastata la prima sconfitta stagionale, sia pure la figuraccia col Sassuolo, per alimentare venti di crisi col fantasma Conte che aleggia su Luciano Spalletti.
14: Questa continua pressione che, se non ti trova sempre anche nei momenti più calmi con giri alti a livello di testa di essere pronto a qualsiasi iniziativa, può diventare una serata scomoda.
13: E allora il tecnico si appella intanto all'orgoglio dei suoi.
14: Essere pronti è l'unica lingua per spiegare che siamo calciatori e persone da Juventus.
13: Da Juventus ancora una volta i tifosi, oltre 40.000 nello stadium sold out. Si inizia alle 21, arbitra l'ucraino Deremischi.
12: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
15: Da Riccardo Corredi, nuova linea, prezzi vecchi, tutto grazie ai supereroi del sonno.
16: Nuova linea, prezzi vecchi.
15: Con i superpoteri combattiamo dolori e apnee notturne e i materassi diventano super materassi.
16: Materassi che ti ricaricano, ti rilassano, riposi senza russare e nella giusta posizione.
15: E solo a settembre in offerta lancio al 50%.
16: Riccardo Corredi.
15: Di noi ti puoi fidare. Scopri i negozi aperti la domenica. riccardocorredi.it.
17: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99, TAE 5,14, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
18: Scopri di più nelle concessionarie Nuova Comauto. Ti aspettiamo.
19: Hai già scelto la tua sfida? Domenica 20 settembre arriva a Road to Azzano. Una giornata di sport, natura e divertimento con 4 eventi in uno. Corri la Stra Azzano da 10 km. Affronta la spettacolare Azzano Sky Run da 22 km. Oppure partecipa alla Nostalgia Walking con percorsi da 10 o 22 km. E per i più piccoli torna anche la gara giovanile. Le iscrizioni sono già aperte. Road to Azzano. Il 20 settembre scegli la tua sfida con Radio Nostalgia.
20: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
0: Scavolini Store Firenze di Amicis. Viale Edmondo De Amicis 175, Firenze.
21: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste. Prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia. Oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo.
22: Siete pronti a tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Un tuffo negli anni Ottanta, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere.
23: Devi tornare indietro con me.
24: Ma indietro dove?
23: Indietro nel futuro!
22: Nostalgia Upside Down.

su Radio Nostalgia. Nostalgia Upside Down. Un'ora di anni 80 con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.

0: qual è il gesto più ribelle che puoi fare nel 2026? Smettere di scegliere. Avere 100 milioni di brani in tasca. Scorrere, cercare, non decidere mai. E poi, scegliere di spegnere tutto. Accendere la radio. Mettersi comodi. È un patto silenzioso con chi sta dall'altra parte. È come dire, ok, stupiscimi. Niente algoritmi, niente calcoli. Solo quel brivido di quando parte quella canzone. Proprio nell'istante in cui ti serviva. Radio Nostalgia. Qui le canzoni non invecchiano mai. E nemmeno la tua voglia di emozionarti.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare l'energia. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: L'estate sta finendo, ma a Forte dei Marmi vogliamo salutarla tutti insieme. Mercoledì 23 settembre dalle 19, appuntamento sul piazzale del Pontile per Ciao Estate, una grande festa per ritrovarsi, divertirsi e salutare insieme la bella stagione. Ciao Estate. Mercoledì 23 settembre a Forte dei Marmi, con Radio Nostalgia, anche in diretta, la musica e i ricordi di questa estate pazzesca.
6: Ciao Estate è organizzato da Compagnia della Vela, Croce Verde e la Marinara Forte dei Marmi, con il patrocinio del Comune di Forte dei Marmi.
7: Sono le 20 e 30 minuti.
0: Il meteo di Radio Nostalgia.
8: Amici di Radio Nostalgia, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
9: Perturbazioni in transito sull'Italia, nelle prossime ore porterà altri temporali sulle regioni settentrionali, ma si sposteranno poi queste acquazzoni anche verso l'Italia centrale col passare delle ore. In serata raggiungeranno anche il Lazio, l'Abruzzo, insomma un po' tutto il centro-nord verrà coinvolto oggi da questa perturbazione. Il sud resta in attesa con ancora il sole e con temperature alte, anche superiori ai 30 gradi, invece al centro-nord man mano che arrivano i temporali valori in diminuzione. Domani ancora atmosfera molto instabile, soprattutto al nord-est, nell'Italia centrale, con qualche nuovo temporale e un po' più di nuvole cominciano a raggiungere anche il sud. Per dettagli anche sul weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Il meteo vi è offerto da Brutini, Volkswagen, Audi e Skoda, a Massa e La Spezia e su brutini.it.
10: Cerchi un SUV moderno, completo di tutto e con un prezzo imbattibile? La risposta è DR5 Collection Benzina, da soli 18.900 euro. Disponibile anche GPL Full Hybrid. Elegante, tecnologico e pronto a sorprenderti. Vieni a provarlo da Nuova 4M nei nostri showroom di Pistoia e Prato o scopri tutti i dettagli su nuova4m.it.
11: Arriva Apuania Petland, la prima piattaforma digitale del territorio dedicata interamente agli animali e a chi li ama. Cerchi un veterinario, un tuo elettatore, un negozio specializzato. Te li troviamo noi. Un solo posto, tutti i servizi vicino a te. Apuania Petland, perché ogni animale merita il meglio. Apuania Petland. Scoprici su Instagram. Apuania Petland.
12: Nasce Alfieri Autorent. Noleggio a breve e lungo termine di auto, minicar e furgoni, anche a 6 posti.
13: Vieni a scoprire la tua nuova auto a noleggio breve termine in promo a 49 euro più IVA al giorno. Info allo 055 882 7266 o su alfieriauto.it.
14: Bona o è bellina sta macchinina?
15: Buonasera e benvenuti da Ciccia e Vino. Cosa posso portarvi?
16: Siamo amanti della pasta.
15: E quindi prendiamo il solito tris di primi.
17: E anche basta con questo spot!
18: E non se ne può più, la bella rotta le fa... Ciccia e Vino, la vera steakhouse toscana. Tartar, hamburger, tagliata, filetto, bistecca. Ciccia e Vino è a Scandicci, in via Raffaello Paoli 4.
19: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il fotobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.
20: Questa è Radio Nostalgia.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Sono le 20 e 54 minuti.
6: Sapevi che da Palmucci trovi la gamma ufficiale Mitsubishi Evo e DFSK? L'auto ideale esiste, prezzo accessibile, tantissimi optional già inclusi e la tranquillità di 5 anni di garanzia. Vieni a guidarla di persona negli showroom Palmucci a Prato e Pistoia, oppure scopri tutte le offerte su palmucci.it. Palmucci è anche Mitsubishi, Evo e DFSK. Ti aspettiamo.
7: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
8: Una specie di monumento?
7: Acqua?
8: Un monumento alla cucina di eccellenza?
7: Brava! Ti meriti un pranzino in crosta di sale e sciabolata di Franciacorta.
8: Wow!
7: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
8: E la buona cucina toscana.
7: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza!
9: Ritorna la Sagra del Tartufo al Girone Firenze Sud, dal 3 al 27 settembre. Ghiotte specialità al tartufo, pizze e grigliate. Prenotazione fortemente consigliata, con due turni, 19.30 e 21.15. Prenota online, sagratartufo.icalu.com. Parcheggio gratuito e fermata linea autobus 14A.
10: Fino al 21 settembre. Occhi aperti alla Spezia. Trova la flotta nuova Comauto, capitanata da Andrea Secci. Ascolta Radio Nostalgia, scopri dove siamo, raggiungici, rispondi alla domanda e vinci subito un gadget. E nel frattempo passa a trovarci nella nuova sede Nuova Comauto, in via privata Oto, alla Spezia. Accendi la radio, trova la flotta, rispondi e vinci. Nuova Comauto on the road, con Radio Nostalgia.
11: A Villa La Quiete è aperto al pubblico lo storico giardino mediceo dell'Elettrice Palatina, restaurato grazie ai fondi PNRR del Ministero della Cultura. Ingresso libero e gratuito il sabato e la domenica, visite guidate, attività per famiglie ed eventi. Scopri le tante iniziative su sma.unifi.it e visita il giardino ritrovato a Villa La Quiete.

0: siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna, con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché quando mi metto in macchina mi regala momenti sereni con la musica.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Questa è Radio Nostalgia. Stai ascoltando l'unica radio che ti suona solo il meglio della musica degli anni 70, 80 e 90. Dillo a tutti, io ascolto Radio Nostalgia.
1: Sono le 21 e 29 minuti.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
6: CUP24, un paraprenota fatto.
7: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
9: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
10: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
11: A me importa.
12: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
13: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
14: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
15: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
14: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
16: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
17: Amiche per la vita!
14: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
18: Siete le sorelle Owens?
19: Sì, se amiamo qualcuno muore.
18: Ma dai!
20: A settembre
19: siamo streghe.
20: Ritorna la magia.
19: E siamo maledette.
20: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
21: Aspetto questo momento da un'eternità.
22: Sì, è vero.
20: Amori e incantesimi 2.
23: Se ti dico il portico, cosa ti viene in mente?
24: Una specie di monumento?
23: Acqua.
24: Un monumento alla cucina di eccellenza?
23: Brava, ti meriti il gran crudo di pesce e una bella bottiglia di Cristal.
24: Wow!
23: Ristorante Il Portico, per chi ama il pesce appena pescato.
24: E la buona cucina toscana.
23: Il Portico è a Calenzano, in via Cherzani 12, dal 1983. Una certezza.
7: Questa è Radio Nostalgia.

0: ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché mette la più bella musica di sempre.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Sono le 21 e 55 minuti.
3: Cerchi un veterinario, un tuo elettatore o un negozio per animali vicino a te? Trovare il professionista giusto non

0: Scoprici su Instagram Apuania Petland.
1: Hai mai visto uno specchio diventare il protagonista della festa? È Velvet Mirror Experience, il photobooth a specchio per matrimoni, compleanni, feste ed eventi. Ti metti in posa, scatti e la foto è subito tua, stampata e digitale, senza limiti. Scatta, stampa, scarica e divertiti. Velvet Mirror Experience, lo specchio delle tue feste. Cercalo su Instagram e sul web.

Questa è Radio Nostalgia. Quante volte ti sei detto: questa non la sentivo da una vita, e hai alzato il volume senza pensarci? È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché metto la musica di quando mi sono innamorata. La riascolto e ancora oggi provo le stesse emozioni.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia. Questo ci darà sempre più forza per suonarti la musica della tua vita. 70 80 90.

0: chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Ascolto Radio Nostalgia per la tanta buona musica e la bella energia.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché metto la musica di quando mi sono innamorata. La riascolto e ancora oggi provo le stesse emozioni.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia. Questo ci darà sempre più forza per suonarti la musica della tua vita. 70 80 90. Radio Nostalgia.

0: 90 80 90 anche sul tuo smart speaker. Tutta la musica di Radio Nostalgia anche sul tuo smartphone. Scarica ora la nostra app gratis da Google Play ed Apple Store o vai sul sito radionostalgia.fm.
1: Anche d'estate, che tu sia sotto l'ombrellone, in montagna o dall'altra parte del mondo, portaci con te ovunque e comunque.
2: Sono le 22 e 28 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
7: Coyote vs. Acme.

0: al cinema dal 2 settembre.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Siete le sorelle Owens?
7: Sì, se amiamo qualcuno muore.
6: Ma dai, a settembre
7: siamo streghe.
6: Ritorna la magia.
7: E siamo maledette.
6: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
6: Amori e incantesimi 2.

0: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
1: Radio Nostalgia.
0: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Ascolto Radio Nostalgia per la tanta buona musica e la bella energia.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: the best.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Sono le 22:55 minuti.
4: Una canzone. E torni subito lì. La radio dei tuoi ricordi, nella tua vita di oggi. Radio Nostalgia, sempre.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché quando mi metto in macchina mi regala momenti sereni con la musica.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Se ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché mette la più bella musica di sempre.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia è sempre con te, ovunque. Ascoltaci in FM sulla tua radio di sempre, in DAB Plus con un suono ancora più pulito. Scarica le nostre app e portaci sempre in tasca. Oppure chiedi ad Alexa. Alexa, riproduci Radio Nostalgia Toscana.
1: Ok, apro Radio Nostalgia.
0: E se vuoi andare sul sicuro, collegati direttamente su radionostalgia.fm. Solo il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Radio Nostalgia.
2: Sono le 23 e 29 minuti.
3: Radio Nostalgia presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre!
10: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto,

0: di noi.
1: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Siete le sorelle Owens?
4: Sì, se amiamo qualcuno muore.
3: Ma dai, a settembre
4: siamo streghe.
3: Ritorna la magia.
4: E siamo maledette.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
3: Amori e incantesimi 2.
6: Quante volte ti sei detto: questa non la sentivo da una vita? E hai alzato il volume senza pensarci. È il potere delle canzoni che hai vissuto davvero. Ti staccano dal lavoro, ti riportano a un pomeriggio.

0: ti chiedono che radio ascolti, rispondi Radio Nostalgia. E tu, perché ci ascolti?
1: Perché mette la più bella musica di sempre.
0: Anche tu, se te lo chiedono, rispondi: io ascolto Radio Nostalgia.

0: Hai ancora il Walkman nel cassetto.
1: Dai,
2: confessalo.
1: Ma non è possibile.
0: Dal 2 ottobre alle 21
2: Radio Nostalgia riaccende gli anni 80
3: e poi
2: 90
3: e poi
2: e 00.
0: Come la farina.
4: Ma che sei scemo?
2: Emiliano Geri
0: e Fabio Asiri presentano
2: Generazione
0: Dance.
2: La musica è la stessa di allora.
0: Le tue ginocchia no.
5: Sì, l'ho sentito dire anche. Generazione
6: Dance. È mezzanotte e due minuti.
7: Nostalgia.
6: L'oroscopo di Radio Nostalgia.
7: Radio Nostalgia.
6: Buon venerdì di primo quarto di luna a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Giuseppe e le Arianna all'ascolto e non. Sono invece nati in data 18 settembre Cesare Borgia, detto il Valentino, l'attore Rossano Brazzi, Greta Garbo, Franco Franchi, Gabriella Ferri, il grande Enrico Maria Salerno e Marco Masini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 26esimo grado della Vergine, fai discorsi persuasivi e ragionevoli, spesso riesci a colpire gli altri per il modo in cui sai vedere in anticipo le cose. Devi imparare però a essere più pratico, perché anche se riesci a prevedere, spesso non sai fare un piano concreto per il domani. Non fidarti dei colpi di fortuna e dei giochi d'azzardo in genere. Potresti riuscire con successo in tutto ciò che fai, adoperando soltanto la tua forza e la tua intelligenza. E chiediamo ora alle stelle come sarà questo venerdì per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Se qualcuno domanda più precisione, rispondiamo con dati concreti, rafforzando la nostra posizione. Chi ci incontra oggi se ne va con un'idea diversa da quella con cui è arrivato, nel bene o nel male, quindi impegniamoci. Toro, oggi ci si chiede più attenzione, la mente vaga e facciamo fatica a concentrarci sui compiti. Rimandiamo decisioni importanti a momenti migliori. Qualche ostacolo rallenta i progetti, non forziamo le situazioni, lasciamo che il tempo faccia il suo corso. Gemelli, oggi saltiamo da un pensiero all'altro come pulci senza trovare un punto fermo. Accettiamo questo caos mentale. Sul lavoro andiamo avanti come possiamo, quando la mente non collabora è inutile pretendere miracoli. Cancro, oscilliamo tra momenti di ottimismo e fasi in cui Mercurio ci mette bastoni tra le ruote, con piccoli intoppi comunicativi da gestire con calma. Teniamo l'umore stabile senza farci trascinare dalle oscillazioni esterne. La centratura è la nostra ancora. Leone, ogni iniziativa oggi prende il volo. La fortuna ci accompagna e premia la nostra voglia di fare. Accogliamo una proposta di collaborazione inaspettata. Il nostro valore viene finalmente premiato dai soci. Vergine, avvertiamo una sensazione di urgenza che può indurre all'errore. La fretta degli altri contrasta con il nostro ritmo. Non è proprio il caso ora di improvvisare, ma di applicare con rigore le procedure che conosciamo bene. Bilancia, lo spazio tra l'ottimismo di oggi e la firma di domani è dove capitano gli errori, calibriamo ogni parola. Un superiore sembra irraggiungibile, non insistiamo, aspettiamo il momento opportuno e riproponiamo lunedì. Scorpione, sentiamo che la direzione è giusta e che le energie investite stanno per dare un ritorno tangibile. Venere congiunta continua a lavorare sulle relazioni. Un rapporto che sembrava raffreddato si scalda di nuovo. Sagittario, venerdì poco significativo sul piano sentimentale. Non riusciamo a esprimere le nostre emozioni. Ci vorrebbe un piccolo sforzo in più. Il picco della luna nel segno coincide con il trigono a Giove. Identità ed espansione nello stesso giorno. Capricorno, giornata impegnativa. Qualcuno mette in discussione un nostro schema operativo consolidato. La risposta è nei risultati concreti. Con Marte sempre ostile, la sera è l'ideale per ricaricare le energie con chi ci vuole bene. Acquario, Urano in trigono dai Gemelli accende un lampo di genio. Risolviamo un problema logistico che bloccava il lavoro di un intero gruppo di persone. Festeggiamo un successo anche solo parziale con chi ha creduto in noi sin dall'inizio e non sottovalutiamoci. Pesci, sul fronte economico arriva una notizia da seguire che vuole un piccolo aggiustamento, gestibile con lucidità in poco tempo. Secondo giorno con la luna quadrata dal Sagittario, la tensione non è insormontabile, ma richiede pazienza. E per chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Ognuno vale quanto le cose a cui dà importanza. Marco Aurelio.

0: la musica degli anni 70, 80 e 90?
1: Nostalgia.
0: E se per 15 minuti il DJ di Radio Nostalgia fossi proprio tu? Ogni giorno su Radio Nostalgia il protagonista sei tu. Prendi il telefono, registra subito un vocale con il tuo nome, la tua città e le tue tre canzoni del cuore. Invialo ora al 338-636-0114. Ma fai in fretta, il più veloce va in onda domani, solo su Radio Nostalgia.
2: È mezzanotte e 31 minuti.

0: Ti ricordi quel suono? Il fruscio prima della canzone. La voce che accompagnava le giornate. C'era un tempo in cui la radio era di casa. Un filo invisibile che univa chi ascoltava. Oggi quel filo è ancora qui. Più chiaro, più tuo. Radio Nostalgia, dove i tuoi ricordi tornano a suonare. Ogni giorno in FM DAB Plus e sul sito radionostalgia.fm.
1: È mezzanotte e 52 minuti.

0: 70, 80, 90. Moltiplicateli per la passione, per i ricordi, per tutte le canzoni che non smetteremo mai di cantare. Il risultato? 515.000 ascoltatori in 7 giorni, 180.000 ogni giorno. Questa non è matematica, questa è Radio Nostalgia.
1: È 1:28.

0: tornare dall'altra parte? Su Radio Nostalgia, Nostalgia Upside Down. Ogni giorno dalle 13 alle 14 e dalle 20 alle 21, un tuffo negli anni 80, con sonorità, flashback ed emozioni da rivivere. Nostalgia Upside Down.
1: È 1:53.
2: Siamo la radio di chi non ha bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ma quando sente quel ritornello, si mette ancora a cantare. La radio di chi guida, di chi cucina, di chi lavora, di chi sogna. Con la stessa colonna sonora di quando tutto è iniziato. Perché la tua storia è la nostra storia.
3: Radio Nostalgia.
2: La radio dei tuoi ricordi nella tua vita di oggi.